Jimmy Nero che ci ha regalato questa sua Splinter Cell, sempre qui su Radio Z alle 2:02, c'è anche canzone estiva, il pezzo di Annalisa.

Opalite di Taylor Swift su Radio Z in questa terza ora che stiamo trascorrendo insieme, quella che ci porterà fino alle 3. Oh, gli amici del Falò di Confronto che ogni tanto ci scrivono, non è Temptation Island, però credo che sia qualcosa, come dire, di vagamente ispirato, e scrivono: scriviamo in un orario più tardo del solito, altra serata in baita, ovviamente accompagnata dalla vostra musica. Ciao ragazzi, allora felice di accompagnarvi anche a tarda notte. 335 30 10 25, voi continuate così, è sempre questo il numero per i vostri WhatsApp. E intanto vi regalo anche il pezzo di Amélie, Non è Francesco. Lui non...

Alle 2.12, quindi in questo pezzetto di notte che stiamo vivendo insieme, anche la canzone di Amélie, non è Francesco e sarà sicuramente qualcun altro, però c'è tutto un giro di nomi anche all'interno di questo pezzo. Noemi, Vito Salamanca.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

siamo tornati al 2018 con il cielo nella stanza e la citazione ovviamente immancabile, subito e immediata al cielo in una stanza di tanto tempo prima. E poi c'è anche quella citazione pazzesca sulla canzone di Vasco, la canzone una canzone per te non te l'aspettavi, è questa roba qui che poi mi fa pensare veramente a quelli che a un certo punto della propria vita o all'interno di una relazione con uno che suona, che scrive, si ritrovano una canzone dedicata, ma scritta appositamente. E questa cosa qui deve essere, secondo me, di un emozionante, sempre che, come dire, la persona sia gradita, ecco, quella che ti scrive la canzone apposta, ecco. 335 30 10 25 o dovesse essere capitato anche a voi di ricevere una canzone in dono, mettiamola così, raccontatemelo. Intanto Tame Impala, Dracula su Zeta.

Dracula, qui su Radio Z alle 2.22, ancora un bel po' di cammino davanti a noi, visto che il traguardo è fissato per le 3. Un po' di vostri messaggi tra poco, gli amici svegli che bussano alla nostra porta ci sono, e come sempre tantissimi. Bells, subito, questa è la sua scomoda.

da Supreme e Offline. Beh, salutiamoli, è un po' che non lo facciamo, tutti gli amici che si mettono offline e che a un certo punto fanno questa sorta di distacco tecnologico e social per ritornare, come dire, a vivere un po' di vita vera e respirare un po' di aria. Intanto un po' di social in realtà rimane, no? Il contatto anche attraverso il nostro numero WhatsApp durante una vita abbastanza analogica, mi sento di dire. Camilla, ciao Alex, sto studiando per la patente, finalmente mi sono decisa, mi serve anche un po' di incoraggiamento. Ciao Camilla, beh, allora intanto un in bocca al lupo, poi è bello sapere che a un certo punto scatti qualcosa, no? Perché si capisce, si percepisce che insomma probabilmente c'è stato un po' di resistenza alla patente per un po', e un po' a un certo punto senti, dici vabbè dai, è arrivato il momento, via. 335 30 10 25, talk to you.

to You, sicuramente tra i pezzi preferiti di molti di voi, questo un po' lo si percepisce, non dico che, che ci fermiate al supermercato per dircelo, però siamo un po' su quella linea. Talk to You degli Another, sempre qui su Z, e arriva al mio paese.

0: Clive. Con sogni rubati, fuori legge. Sa quanti si rispecchiano, si ritrovano nelle parole di Rose Villain in questa Fuori Legge qui su Z alle 2:39. Consiglio che già conoscete, state sempre qui tra poco su Z.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Sempre qui su Z, c'è Z di notte, suona così fino alle 3, quindi abbiamo ancora un bel po' di cammino, lo percorriamo insieme, questo sentiero che ci porterà fin lì, anche con i vostri messaggi via WhatsApp al 335 30 10 25, anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, e poi anche per esempio con la nostra app RTL 102.5 Play. Mi sembra come dire di aver dato un po' tutte le quelle che una volta venivano definite le coordinate, no? Quanto fascino scaturiva da questa parola, da questa espressione. Prossimi minuti invece li affidiamo a Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola, qui su Z.

Beh, quelle situazioni che rischiano di diventare esplosive, no? Agitare Coca-Cola è un po' un piccolo avvertimento, te lo dà, ecco, per i più distratti, don't try this at home, ecco, insomma, non provatelo, anche se ogni tanto è giusto sottolineare e mettere qualche disclaimer. 2:44, sempre qui su Radio Z, il momento di Bea, che sta Rich su Z.

0: Scelte stupide di Fedez e Clara su Radio Z quando mancano 10 minuti alle 3. Mancano circa 2 ore di strada all'amico o all'amica che scrive: sto tornando dal concerto di Sfera a Milano e ancora 2 ore di strada, ci scriveva una decina di minuti fa. Ciao, grazie a te. Continuate 335 30 10 25 anche per questi ultimi minuti di Z di notte. Chissà poi in quali faccende in questo momento siete ingaggiati, magari c'è semplicemente la fine di una giornata molto lunga che è arrivata fin qui, oppure è l'inizio di una altrettanto lunga giornata. Ora DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: vita.
1: È che poi è quello che succede, quando mescoli i DNA, vai lì, come dire, il risultato è una sorpresa, no? DNA, la canzone di Gabri Ponte, Jovanotti, su Radio Z, qui in questo pezzetto di notte, quello che ci separa per arrivare alle 3 con alcuni di voi che passano da queste parti, lasciano anche un segno della propria presenza, del proprio passaggio, così come per Raul, ancora per qualche minuto in giro per completare, come dire, questa giornata molto molto lunga e anche un po' estenuante, poi aggiunge il famoso ma meno male che ci siete voi. Ora The Wave.

0: questa di Tananai, l'abbiamo ritrovato in questo pezzetto di notte, quello che ci fa chiudere però il nostro Z di notte, un pezzo del 2022, ma la notte è quella che definiamo più profonda, sta per arrivare. Voi rimanete connessi, fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play, oppure fatelo con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, e Z di notte torna domani a mezzanotte qui su Z, da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Mama. Fireball.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: graciosa, la vida è más sabrosa.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.

0: condizioni presso la rete aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Divertente.

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno!
2: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Eccoli quelli del Buongiorno Zeta, ci conoscete ormai, ma per togliere ogni dubbio, per cercare di presentarci anche a coloro i quali pochissimi dovessero ancora non conoscerci, siamo Tony Sica
1: e Stefania Iodice. Hai esaudito il primo dei comandi che abbiamo lì sulla scaletta a dire
4: certo.
1: I nostri nomi. Il Buongiorno Zeta abbiamo detto?
4: Sì, l'ha detto Gennarino che arriva apposta per fare la sigla,
1: Gennarino.
4: Quindi grazie
1: Gennarino. Quindi anche questo l'abbiamo fatto. Siamo qui dalle 6 alle 9, quindi un'altra coordinata data. E che dire, possiamo quasi andare via.
4: No, prima ricordare che ci possono seguire anche in radiovisione al 266 del digitale oppure al 735 di Sky oppure attraverso la nostra app RTL 105 Play.
1: Wow!
4: Ricorda il numeretto con il quale ci possono scrivere.
1: Esatto,
4: dai.
1: Perché soprattutto anche voi fate parte di questa squadra, visto che siete svegli, collaborate. 335 30 10 25, questo è il numero per inviarci messaggi e raccontarci come è iniziato questo giovedì.
4: Collaborate da stagisti.

0: Shiva con Joliet. Io spero che loro non ci stiano rispondendo a come è iniziato questo giovedì, perché in quel caso significherebbe bad, bad, bad.
1: Beh, io credo che proprio loro, quota artisti, in questo momento sia ancora beata a dormire, ma magari perché hanno chiuso gli occhi da poco.
0: Quindi bad, bad, bad è un brutto sogno.
1: Letto, secondo me, anche okay. Scritto in maniera diversa.
0: Ok, ok.
1: C'è Ariana Grande adesso.

0: Ecco, giovedì 9 luglio arriva il suggerimento di Tananai.
1: O sesso... un auspicio magari.
0: No, sesso occasionale, appunto. Questo è il titolo della canzone che abbiamo ritrovato in questo giovedì, in questi primi minuti soprattutto del Buongiorno Z, sempre in compagnia di Tony Sica e di Stefania Iodice.
1: Non parlate di questo nei vostri messaggi, ma se volete accomodatevi, non c'è problema. Si parla invece di mete imminenti, compleanni, quindi facciamo tanti auguri ad Aurora per i suoi 40 anni.
0: Aurora, cifra tonda, complimenti, facci sapere come si sta anche negli Anta, perché noi ci siamo appena affacciati a Ienta e devo dire che non si sta malaccio. Dicono però che 40 sia un glow up incredibile.
1: Ah, dici? Addirittura?
0: Ma speriamo sia così, speriamo.
1: Vabbè,
0: sia così.
1: Ti posso dire, non facciamo l'errore ai 18 anni che siamo stati lì a bramare,
0: con la frenesia.
1: Sono arrivati ed è passato tutto.
0: Godiamoci il presente.
1: Bravo.
0: Godiamoci ultimo.

0: C'è ultimo quando dorme la città alle 6:15, lui che sicuramente non dorme perché dopo Tor Vergata è difficile prendere sonno in generale con tutta quell'adrenalina.
1: Ma poi non si ferma, ha annunciato già un tour negli stadi del 2027, 300.000 biglietti spariti nel giro di mezz'ora, dovuto raddoppiare già alcune date. Io cioè definirlo l'uomo dei record ormai è dire poco.
0: Vabbè, 250 sono quelli riconfermati di Tor Vergata, altri 50.000, certo. Adesso Sfera Ebbasta, ai ai ai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, Ernia, alle 6:21 del mattino, invece noi siamo in diretta da Roma, non da Berlino, anche se magari tra un po' ci sarà periodo di trasferte, ci troverete
2: andiamo
1: un po'.
2: Andiamo lì, non lo sapevo.
1: Vabbè, non posso spoilerare il dove, intanto vi spoileriamo, anzi vi ricordiamo che mercoledì 2 settembre ritorna in Radio Z Future It Live 2026 all'Arena di Verona.
2: Esatto, e ci saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain e Night.
1: Ci saranno anche Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti tanti altri.
2: Ah, diciamo che il nostro noi sul tavolo l'abbiamo già messo, vi abbiamo anche spoilerato un bel po' di nomi, non vi resta che andare su ticketone.it e acquistare il vostro biglietto, il vostro posticino nella meravigliosa Arena di Verona.
1: Affrettatevi che poi è troppo tardi e ci chiedete gli extra.
2: C'è Madame Mama Non Mama.

0: Madame, mamma non mamma, le 6:24, sempre qui al Buongiorno Z, buongiorno a tutti voi.
1: Ma buongiorno anche a te Tony Sica, voi che ci scrivete al 335 30 10 25, continuate a farlo perché tra poco arriva il momento in cui vi leggiamo, vi passiamo anche in onda al 266 del digitale.
0: E adesso un flow che vi porta nel chill, con Fra Quintale c'è Aranciata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso il primo round di attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con il suo Convitati di pietra. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula, l'edizione di quest'anno segnata da polemiche legate alle presunte offese sessiste rivolte da Maria alla scomparsa scrittrice Michela Murgia. Infine il tennis: resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Novak Djokovic, Cobolli e Paolini, entrambi fuori ai quarti. 6:32 è tutto per il momento, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di giovedì con tempo ancora per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico sulla nostra penisola, ma il clima è ancora molto molto caldo, intenso, si fa sentire in giornata un po' ovunque, con temperature diurne più elevate sulla pianura padana ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, attorno ai 37-38 gradi, localmente qualcosa anche in più. Dettagli maggiori sulla app di Trebi Meteo.

0: Arti Five, il suo sogno americano, alle 6.38 del mattino di America. Ci spostiamo, anzi, in quel d'America proprio tra pochissimo, eh?
1: Eh sì, per i mondiali, sogno americano terminato per gli Stati Uniti, ma continuano i mondiali con tante sorprese.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: E allora il sogno mondiale continua per esempio con Francia e Marocco, appuntamento alle 22 che apriranno la fase dei quarti di finale. Qual era la sorpresa invece?
0: La sorpresa era che era soltanto un'indiscrezione fino a ieri e invece è diventata certezza, mi sembra di capire, che alla cerimonia finale, insomma, di chiusura di questi mondiali, oltre a Shakira, che con la quale abbiamo aperto i mondiali, ci sarà anche Justin Bieber.
1: Quindi dopo il Coachella si riconferma l'uomo dei grandi eventi.
0: Vabbè, ma lui è una garanzia, è lui che spesso non vuole partecipare, altrimenti noi lo vedremmo sempre volentieri.

0: DJ Flamenco Paranoia, anche lui secondo me prima o poi lo vedremo sempre di più in scene palcoscenici internazionali.
1: C'è pur sempre il mondiale del 2030, tra l'altro altra conferma per lo spettacolo della finale sono i BTS.
0: Anche loro ci saranno sul palco, insomma, a festeggiare la finale dei mondiali.

0: Lil Nas X con Star Walking alle 6:49 del mattino. Tante star che vediamo dentro e fuori dal campo, sempre per restare in tema mondiale, perché ci sono diverse chicche. Qui non vogliamo raccontarvi soltanto i risultati, no? Che vi riportiamo poi spesso in diretta,
1: ma anche i meme che ci regala questo mondiale. Il più famoso ormai è la Viking Row, no? Hai visto,
0: sì,
1: quando si suona il tamburo,
0: c'è
1: il batter, e poi tutti quanti insieme sono lì a vogare.
0: Che bello, prima o poi lo faremo anche noi. Però ci sono anche altri miti che stanno facendo il giro del web nelle ultime ore. Ad esempio, nello spogliatoio dell'Inghilterra, un giocatore difensore inglese, si tratta di Johnstone, ha finto di avere un dolore alla spalla.
1: Sì, quasi come se gli fosse uscita la spalla nei festeggiamenti.
0: Mister ECT allarmato, eccetera. Poi a un certo punto ha iniziato a ballare con quella spalla lì. È un mito.
1: Adesso Irama con Cabana.

0: Cabana Irama alle 6:53, che ieri abbiamo visto nelle vesti di giudice in un promo.
1: Ma posso dire quanto già è credibile, quanto è figo? Tra l'altro hanno annunciato che la nuova edizione di X Factor partirà ufficialmente il 10 settembre.
0: Ah, bemus data, subito, sì. Così, su due piedi. Clara e San Giovanni.

0: Boom! Mamma mia, che pezzo! Quanto ci piace questo pezzo di Cosmo dal 2017, il grande, cioè il singolo che l'ha portato poi al grande successo.
1: Quello che sicuramente ci fa gasare tantissimo ogni volta che passa da qui. Una cosa ho notato, però forse è un problema del mio algoritmo che sì, quest'anno non ci è cascato. Ci sono pochi meme e video in giro che riguardano Temptation Island.
0: Come mai?
1: Cosa forse un calo?
0: È un calo di attenzione verso questo programma?
1: Ma
2: ho lasciato un punto.

0: Cairo con Splinter Cell, anzi non Sprinter, però alle 7:02 del mattino. Buongiorno a tutti quanti voi.
1: Beh, lo sprint è sicuramente quello che cerchiamo. Allora, sì. Subito, come dire, smentito, perché c'è tipo il 26-27% di share,
0: no,
1: ormai.
0: No, Temptation Island va bene, quindi è una questione del tuo algoritmo che non va, perché forse vedi altro tipo di contenuti ancora più alti.
1: No, no, il livello è sempre basso, semplicemente è differenziato. Però c'è una proposta su Temptation Island di cui parliamo tra poco.

0: Io vorrei avere la sensualità di Madonna, qualsiasi cosa lei dica. Poi in questo brano con Maluma ci fanno ballare anche alle 7 e 9 del mattino.
1: Te lo auguro, guarda. Però stavamo parlando, oltre che di musica, anche di Temptation Island, che continua ad avere consensi. E c'è la proposta incredibile, che detta così suona proprio strano, di un prof che dice: portiamo Temptation Island nelle scuole.
0: Sì, come materia di educazione sentimentale, perché dice che spesso le dinamiche che ritroviamo in quel programma, per quanto dal di fuori ci sembrano divertenti, quasi trash,
1: sì,
0: dice, però sono dinamiche che spesso incontriamo anche nella vita vera.
1: Soprattutto super tossiche, quindi lì si può vedere tutto ciò che non dovete fare.

0: Amelie, se ci rassicuri tu, noi siamo tranquilli. No, quello che abbiamo visto non è Francesco, quindi
1: ma
0: mettiamo
1: ancora
0: da parte.
1: Non ho capito chi è il ragazzo che sta con lei nel videoclip, che speriamo abbiate eseguito al 2 se sei del digitale.
0: E speriamo anche nella vostra partecipazione al 335 30 10 25, questo è il numero per interagire con noi e vedere proprio in radiovisione anche scorrere i vostri messaggi, le vostre dediche.
1: Intanto torniamo alla musica, arriva il nuovo singolo di Rove,

0: Pinguini tattici nucleari con ridere alle 7:19 del mattino. Speriamo che quello che fate anche in nostra compagnia, se non proprio ridere, visto che non siamo dei comici, non siamo neanche in grado, vi facciamo sorridere.
1: Sì, c'è una cosa in realtà che sta facendo ridere, ma anche riflettere,
0: sì.
1: Direbbero quelli bravi, e che riguarda Roma, la capitale, perché in tanti si ritrovano a parcheggiare sulle strisce

0: bianche, ma una volta andata a prendere la macchina, dopo qualche ora si ritrovano la striscia blu anche con la ruota un po' colorata e la multa.
1: E la multa, sì, avevo letto sta roba, però io pensavo fosse un fake, no? È verità,
0: no,
1: cioè,
0: è
1: sta
0: verità
1: sul serio.
0: Ed è capitato anche a uno dei nostri tecnici, quindi non lo so, magari hanno ragione loro, cioè ti voglio dire, però forse
1: chi
0: ci vuole qualche spiegazione in più.
1: Sì, un attimo, avvisare, anche perché se io parcheggio e la striscia è bianca e il ritorno è blu, non è che dipende da me. Prima quando ho parcheggiato era bianca.

0: Se mi impala con Jenny Dracula alle 7:23 del mattino su Radio Z.
1: E speriamo sia un giorno di festa per tutti voi, tra compleanni, matrimoni, lauree, ma anche semplicemente per la gioia di viverlo.
0: Ecco, un giorno di festa lo canta Aurora Ramazzotti.

Marrakesh con Crazy Love alle 7:29 del mattino. Chissà, ecco, io vorrei indagare se lui effettivamente al momento è Crazy Love. Di sicuro era però ieri.

0: ieri sera sul palco dello stadio San Siro per duettare in compagnia di Sfera proprio durante il concerto di Sfera Ebbasta.
1: Eh sì, tra l'altro Sfera che proprio in quell'occasione ha lanciato una nuova iniziativa, cioè ha dato una scadenza di 48 ore per comprare il nuovo disco.
0: Nuovo disco che uscirà brevissimo.
1: Della serie Ora o Mai Più.
0: Ha creato ancora di più hype, no? Intorno a questo lancio, e mi sembra di capire anche dai vari video trovati in giro tra questa notte e le prime ore del mattino che la prima data di San Siro, visto che stasera replica, per quanto riguarda Sfera Ebbasta, sia andata alla grande.
1: Alla grandissima. Quindi complimenti a lui. Adesso Talk to You e Nadar con 54 Ultra.

0: alle 7.32 del mattino su Radio Z. Parliamo a voi al 335 3010 25.
1: E su questo ritmo permettimi di fare gli auguri a chi di sound ne capisce davvero, il buon Maffa DJ Producer.
0: E mi unisco anche io. Auguri, auguri, auguri!

0: Fulminacci, stupida sfortuna, alle 7:38 del mattino. Per fortuna vi ricordiamo appuntamenti importanti.
1: Esatto, domani alle 16 Tamango saranno nostri ospiti in Collettivo Z.
0: Adesso pubblicità e poi torniamo da voi.

0: gamma di felicità.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sette e 40, buongiorno Zeta a tutti voi. Stefania Iodi, Cettonisica, come ogni mattina a tenervi compagnia. Ci sono ancora un po' di messaggi, anche un po' di festeggiamenti, a dire
6: al
5: il vero.
6: 335 30 10 25, c'è chi ci scrive: buongiorno, oggi è il mio compleanno ed è un piacere festeggiarlo ascoltandovi. Alessandro da Viterbo, ma che responsabilità, pensa se gli intossichiamo il compleanno.
5: Infatti pensavo lo stesso, cioè così c'è una certa ansietta qua, dobbiamo allora studiare qualcosa.
6: Allora facciamo una cosa, noi restiamo in silenzio e così non facciamo danni, facciamo parlare la musica.
5: Affidiamoci a due grandi della musica italiana, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gloria.
1: Beh, non sappiamo cosa ci sia nel nostro DNA, ma in quello di Gabri Ponte, di Jovanotti, di sicuro c'è tanta musica, c'è arte.
2: C'è il tassello festa. E a proposito di compleanni, c'è una data da segnare, sì. 26 novembre, 2 dicembre, una settimana dove per i 60 anni di Jovanotti verrà proiettato uno speciale film.
1: Il suo primo docufilm dal titolo Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti.

0: Tony F con Gaia, Sesso e Samba. So che Tony sica. Sì. Tony F ha una proposta in particolare da fare a Gaia su questa canzone.
1: No, è che una delle due cose, cioè, va bene anche la samba.
0: Se non una, l'altra.
1: Sì, va bene anche la samba, mettiamola così.
0: Ci accontentiamo.
1: Comunque, un successo incredibile. Penso che a dicembre avevamo annunciato il disco di platino.
0: Pensa.
1: Mo voglio capire a che punto siamo arrivati, perché continua a girare sulle spiagge.
0: Ma sì, poi loro, gli artisti solitamente ci aggiornano, no? Quando raggiungono altri traguardi importanti, siamo sicuri che anche questo brano ne riceverà tanti altri.
1: Sì, magari a settembre, post-estate, faremo un po' i conti. Adesso arriva Tedua con la sua Mai.
2: Ti ama.

0: con Mai alle 7.52 del mattino. Non potremmo mai perdonarci, dovessimo dimenticare una cosa importante che capita oggi, giovedì 9 luglio.
1: Lino Banfi arriva a cifra tonda, oggi sono 90 anni per lui. Per l'occasione, tra l'altro, ha detto:
0: sì,
1: facciamo le ultime 5 puntate di Un Medico in Famiglia, mettiamo fine e chiudiamo
0: il cerchio. Ma questa è una notizia triste, però io volevo ancora altre edizioni, altre puntate.
1: Vabbè, però per il momento non c'è niente, quindi una bella notizia, meglio di niente, almeno ci abbiamo una conclusione.
0: Dici tu, vabbè, nel caso faccio tutti i rewatch io.

se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Sempre un colpo al cuore ritrovare questa canzone di Lazza, 100 messaggi, a chiudere tra l'altro la nostra seconda ora qui su Radio Z con il Buongiorno Z, e si parlava di auguri importanti.
1: Sì, anche di messaggi.
0: Sì.
1: E noi tra i messaggi abbiamo ritrovato quello di Eleonora Cadeddu, perché abbiamo fatto gli auguri a Lino Banfi.
0: Eh sì!

0: di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Grazie a Tommaso Paradiso ad aggiungere un pizzico di malinconia anche all'estate 2026, perché cioè uno parla dell'estate, sì, dice l'euforia, la voglia.
1: Smontiamo anche l'estate, dai, raccontaci.
0: Secondo me l'estate porta con sé anche un po' di malinconia.
1: Ma no,
0: ma sì.
1: Secondo me la malinconia arriva verso fine agosto, inizio settembre.
0: Ma quella però è scontata.
1: Cioè Giovanotti dice prima che quest'estate porti quella strana felicità.
0: Vabbè, io nel dubbio piango, vabbè.
1: Rolling Stones, The Colors.

0: Post Malone con Chemical alle 8:10 del mattino. C'è bisogno di chimica anche con chi vi trovate accanto, si spera anche con i vostri colleghi per vivere meglio la giornata. Intanto ci siamo noi, Tony Sica ed io, Stefania Iodice, a farvi compagnia.
1: Ah, proprio così, cioè, ma lo dici come? Intanto accontentatevi così, oppure intanto siamo noi, nel senso.
0: Intanto
1: che
0: siamo
1: bello.
0: Noi che vi diamo carica, gioia. Ah. Che bello, per forza.
1: Vabbè, per fortuna però passa anche Anna. Domani è il grande giorno, il suo terzo album in studio, quindi siamo qui ad aspettarlo. Nel frattempo ci godiamo il suo nuovo singolo,
0: White Girl Wasted.

0: alle 8:13 del mattino. E intanto al 335-3010-25 c'è chi indaga con i messaggi sui nostri fuori onda. Sono curiosi di sapere che facciamo, che non facciamo.
1: L'ultimo fuori onda stavamo leggendo la Divina Commedia.
0: Verità assoluta, cioè potrebbe far ridere, ma non è una battuta, è la verità.
1: Ma non ci credono.
0: La nostra lettura estiva, voi avete trovato la vostra.
1: Adesso Federica Abate, Superman.

0: Capo Plaza fino all'alba alle 8:19 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Allora, qui ci fanno domande sulla Divina Commedia perché prima hai confessato un nostro fuori onda.
0: Oh no! Oh,
1: la stiamo iniziando a leggere, ma non è che già volete me. Quando la finiamo ci fate la verifica.
0: No, che poi questa domanda è una domanda che vi abbiamo posto noi durante uno dei nostri giochini, è la fase invernale, però io ho dimenticato la risposta, posso ammettere.
1: Facciamo

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la politica estera. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Bahrain. Conclusioni alla fine del vertice NATO ad Ankara anche per Giorgia Meloni, che ha dichiarato di voler rispettare gli impegni sulle spese per la difesa ma in modo sostenibile. Nessun pentimento di aver investito sull'asse Roma-Washington, credo nell'unità dell'Occidente, ha ribadito Meloni nel punto con la stampa. Voltiamo pagina. Michele Mari ha vinto il premio Strego 2026 con il suo I convitati di pietra, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula, l'edizione di quest'anno segnata da polemiche legate alle presunte offese sessiste rivolte da Mari alla scomparsa scrittrice Michela Murgia. E tutto, c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di giovedì con tempo ancora per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico sulla nostra penisola, ma il clima è ancora molto molto caldo. Intenso si fa sentire in giornata un po' ovunque con temperature diurne più elevate sulla pianura padana, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, attorno ai 37-38 gradi, localmente qualcosa anche in più. Dettagli maggiori sulla per i 3B Meteo.

0: Russell alle 8:36 del mattino, ancora musica qui con noi su Radio Z. Tra pochissimo si torna sempre ovviamente con Tony Sica e Stefania Iodice. Adesso
1: pubblicità.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
12: Quindi musica, luci e un gran finale!
11: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
16: E per un giro in scooter al tramonto?
15: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: E 40, ci siamo per gli ultimi 20 minuti del Buongiorno Z. Inizia ufficialmente il countdown, quindi se avete qualcosa da dire approfittatene adesso.
0: Adesso o mai più, 335 30 10 25. Vabbè, la stoffa drammatica, però in realtà poi torniamo comunque domani, piccolo spoiler, a partire dalle 6.
1: No, facciamo la drammatica come il fatto di stare basta 48 ore per comprare il mio album.
0: Creiamo hype.
1: Può essere che funziona.
0: Parlate ora o mai più. Adesso la musica, Emma, Fabri Fibra.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, 8:44 del mattino.
1: Ieri, tra l'altro,
0: mi sto soffocando.
1: No, perché sto pensando a questo momento difficile. Un posto di blocco, c'è stata perquisizione dell'auto, per fortuna tutto a posto.
0: Antidroga, tutto bene?
1: Tutto bene, sono qui.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'italiano anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Made in Italy, Rosa Chemical alle 8:49. Direttamente da Sanremo 2022 passerà alla storia questo brano per il...
1: un momento iconico, diciamo.
0: Sì, il brano del twerk provato a Rosa Chemical su Fedez.
1: Twerk poi con anche bacio finale.
0: Questo passaggio me l'ero dimenticato.
1: Si è aperto un varco importante poi nella vita dei ragazzi. Comunque ci sono anche i messaggi vostri al 335 3010 25. Saluti importanti da fare. C'è chi ci dice: volevo mandare un saluto speciale a mio marito Antonio che vi sta ascoltando. Un forte abbraccio. Un bacio a tutti quanti voi.
0: Bene, bene, ti abbracciamo forte anche noi. Adesso Dal Tacco con Rari Dal Tacco.

0: Lui viene dal tacco, così come canta anche in questo brano, direttamente da Monopoli classe 1999, Rari dal tacco, ritrovato su Radio Z.
1: Quindi compaesano di Massimo Galanto che salutiamo, lui presente già in redazione. Andiamo avanti però, perché non è ancora finita, ci serve un po' di ritmo, un po' di sound bello tunes tunes.
0: Andiamo già un po' sulla pista, no? In vista del weekend ho fatto pure la rima, va bene. Milky con David Guetta, Just the Way You Are.
1: Sei una rapper.

0: cuoricini e con tanti cuoricini che vi mandiamo, quelli che ci avete mandato voi al 335 30 10 tutti. 25 tutti, tutto, chiudiamo l'appuntamento.
1: Chiudiamo e apriamo invece al nuovo che sta per arrivare, il Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
0: Li vedo belli carichi, hanno, non so, fogli, notizie, cose che vi racconteranno nel corso delle prossime due ore. Vi ricordo anche alla TV 2 se sei del digitale.
1: Alessandra ha svelato di voler fare la rapper, farà almeno 64 barre tra poco. Restate qui allora.
2: Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 9, buongiorno.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Paolo.

0: Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Turbo Z.
2: Il 9 di luglio inizia Turbo Z. Buongiorno, buon giovedì dagli studi di Roma. Alessandra Vatta, buongiorno.
3: Buongiorno a te Luigi Provenzani. Sono le 9, in questo caso ed un minuto, del 9 di luglio. Quindi se credete nei numeri e siete un po' fissati con queste cose, esprimete un desiderio, solitamente si fa così.
2: Sì, sono quei giorni un po' particolari perché dici tutto si ricongiunge, effettivamente qualcosa succederà nella mia vita, invece poi puntualmente non succede niente. però è bello pensarlo. Allora, c'è anche un numero per scriverci, per farci sapere come la pensate in generale sulla vita, ma non solo, 335 30 10 25.
3: Dai che si avvicina il weekend, quindi potete farci sapere anche e soprattutto quello e poi vedere scorrere in sovraimpressione i vostri messaggi al 266 del digitale o al 735 di Sky. Arriva la musica però di Radio Z, chi arriva?
2: Partiamo con Geolier, anche lui è un giudice di nuova scena, non l'hai
3: detto
2: oggi.
3: Un'ora al brano.

0: Un'ora di Jolier su Radio Z, sono le 9:04. Noi, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, insomma, per chi appunto avesse finito di seguire Nuova Scena, magari si è ripreso anche le vecchie puntate, ha visto un po' una trasformazione di Jolier dalla prima stagione all'ultima.
1: Eh beh, sicuramente sì. Tra l'altro ci hanno anche invitato a una motofaggiolata al 335 30 10 25.
0: Ah, bene. Non so cosa
1: valutiamo, sia. Valutiamo a Fognano. Tale Fognano.
0: Potremmo raggiungerli.
1: Ci sono Guè, Tony Vitoni e Shablo su Radio Z. Cadillac.

0: Harry Styles Golden su Radio Z alle 9:11. Che gran successo per Harry Styles, che continua, eh?
1: Esatto, continua, anche perché in un periodo in cui ci si cerca di accaparrare il più grande successo di spettacoli venduti o non venduti in Italia, tra Ultimo, Vasco Rossi il prossimo anno, lui ha polverizzato il successo, il record che avevano i Coldplay con il maggior numero di spettacoli consecutivi allo stadio di Wembley, perché l'anno prossimo ne terrà 12 consecutivi.
0: Mamma mia, 12, sì. Sono tantissimi effettivamente, sì. Vedi, tante date e tanta gente che si riesce a portare per un'unica festa, un'unica grande festa, con anche una performance abbastanza impegnativa, che sarà quella di Harry Styles, o no?
1: Direi di sì. Impegnativo un po' anche lui, poi magari ne parliamo meglio. Artie 5 con Swag Music.

0: Proprio ieri parlavamo del percorso artistico di Arti 5, no? Lo abbiamo appena ascoltato con Swag Music qui su Radio Z, una maturità che lui in primis ha detto di aver raggiunto lo scorso anno e che spesso viene citata anche dagli artisti di nuova scena, visto che deve essere sempre un po' inserito il programma, no? Viene paragonato a tanti artisti emergenti.
1: Torna il riferimento, assolutamente. Al 335 30 10 25 anche le vostre storie, le vostre mattinate. C'è Anna dalla Valsassina che dice che a casa fuori piena di lavanda dei vicini e la sta tagliando su autorizzazione dei vicini. Beata te, no?
0: Prima stanza a destra.

0: Samurai J su Radio Z, questa è Halo alle 9:19 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Un saluto anche a chi sta facendo colazione con noi, ci scrive al 335 30 10 25. No, dicevo, c'è Anna che ci raccontava che è piena di lavanda fuori casa e i vicini gli hanno detto sì, la prenda, tanto almeno noi non la dobbiamo levare, poi ci ha levato il lavoro.
1: Che meraviglia la lavanda, anche che buon profumo che fa. Non so quanto dura però il profumo della lavanda, se va essiccata oppure no, quindi magari dateci anche questa idea, per poterlo fare a casa anche noi al 335 30 10 25. Fade, Sfera e Basta. Io

0: Yens and Me, Fade con Sfera e Basta su Radio Z. Loro che non è la prima volta che collaborano, perché avevano collaborato anche nel 2020 insieme anche a Mahmood nel brano Dorado.
1: È vero, ieri poi successone per Sfera e Basta a San Siro, annunciato anche il nuovo album, preordini che saranno aperti solo per 48 ore, incredibile.

0: C'è Big Mama su Radio Z, questa è 100 occhi dal 2024 alle 9:28 minuti e dobbiamo ricordarvi che ormai da qualche giorno al grande cast del Radio Z Future It's Live si è aggiunta anche la special guest Tedua, quindi un cast che prende sempre più forma e che vi ricordiamo sarà mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona con Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDH7,
1: Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rai dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua appunto, i The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri ancora che potrete scoprire continuando a seguirci qui su Radio Z.
0: Assolutamente sì, trovate il vostro biglietto su ticketone.it e fatelo adesso che ci sono, mi raccomando, è il consiglio che vi diamo sempre.
1: Nel frattempo ci ascoltiamo un brano che già da qualche settimana stiamo sentendo qui su Radio Z. Loro sono Liberato e Mahmood nella loro Into Street.

0: Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rock by 10 anni di questo brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z. Sembra veramente ieri, ebbe un successo clamoroso e continua ad averne comunque.
1: Sì, continua a suonare nelle nostre testoline. Torniamo tra poco su Radio Z alle 9.36 minuti, qualche minuto di pubblicità.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1.815 pezzi disponibili. In negozi online. Euronics, un mondo più avanti!
6: E questa è Radio Z alle 9.39 minuti. Trovate come ogni mattina Alessandra Vatta e Luigi Provenzani in
7: dove?
6: Turbo Z. È qui su Radio Z.
7: Okay,
6: dove?
7: Ok, trovate, no, pensavo fosse tipo un cercatela.
6: Un gioco.
7: Capito? Sì, un gioco.
6: No,
7: trovate per favore Alessandra Vatta. Dove? No, sono qui ai microfoni di Turbo Z fino alle 11 insieme come ogni giorno dal lunedì al venerdì.
6: E voi dove siete? Fatecelo sapere al 335 30 10 25, così vediamo anche i vostri messaggi scorrere in radiovisione.
7: Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Z. Marco Mengoni che, oltre a far parlare per la musica, spesso fa parlare anche per il suo look impeccabile sempre, come è stato alla Milano Fashion Week.
1: Pazzeschi anche loro, Giovanotti Alfa qui su Radio Z.

0: Celestial Ed Sheeran su Radio Z alle 9.49, che per la sua Inghilterra ha fatto anche un concerto speciale privato nel ritiro dei Tre Leoni, gli inglesi ovviamente, ai mondiali di calcio.
1: Esatto, davanti ai calciatori e allo staff appunto della squadra. Bravo Ed Sheeran, pensa che bello poter avere un concerto privato di Ed Sheeran. L'anno scorso è stato qui a Roma, io sono stata, ha fatto un concerto
0: privato?
1: Incredibile.
0: Non privato
1: però, esatto, stavo dicendo quello. No, purtroppo non era privato, però è stato comunque un bellissimo concerto. Ci sono Mace, Salmo e Colapesce qui su Radio Z.

0: Beh, penso che Salmo possa affidarsi solo a me, so pochi altri, per la produzione di qualche brano in cui lui è protagonista, perché sappiamo essere molto molto attento alle varie produzioni, tanto che solitamente ci pensa lui stesso. Qui ritrovato su Radio Z con, dicevamo, con la pesce Mace.
1: Arrivano Boro, Martin White e Taka Bro. Questo è il Takata.
2: Takata. Tu sabes che cosa è il Takata? Te gusta il Takata? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: Dai che fai, c'è Bresh su Radio Z alle 9.59 in questo giovedì 9 di luglio con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Ci scrivete tanti messaggi e ci raccontate anche la vostra mattinata, quello che state combinando. Ci segnalano che la lavanda va benissimo anche contro le zanzare, visto che prima si parlava di lavanda, grazie a un altro messaggio.
1: Sono quei rimedi un po' naturali, uno deve crederci, no? Perché non è, cioè, spesso ci si crede, spesso no, chissà se funziona, c'è da provare. Nel dubbio cominci a provarci tu, va bene Luigi?
0: Io utilizzo vecchi metodi. Partiamo con la lavanda. Oh, torniamo tra poco su Radio Z, state qui, mica ci fermiamo.
1: Buongiorno, sono le 10.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Z alle 10:04 minuti. Sapete che pensavo ascoltandola? Che è stata brava Gaia ad aver reso un tormentone estivo un brano che non è il solito tormentone estivo, cioè che non ha il suono dei soliti tormentoni estivi.
1: Una sonorità diversa e che ci piace, ci fa anche rilassare, no? Rientra in quel gruppo di canzoni. Chris the Surrendy, Good Old Day.

0: Diamanti grezzi, c'è Clara su Radio Z alle 10:10 minuti, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e un club dove si balla e c'è Clara a un certo punto che in radiovisione, l'abbiamo visto nel video, balla anche con una signora anziana.
1: Brava Clara, brava certo. Clara, che coinvolge tutti, questa è la prova che coinvolge veramente tutti.
0: Sì,
1: prima
0: sì,
1: ancora
0: sì.
1: Abbiamo sentito Chris de Sarandi, questo cantautore indie pop.

0: britannico che è arrivato anche da noi, perché è partito da Londra, è arrivato anche qui da noi con la sua voce un po' graffiante che mixa sonorità indie, soul e pop.
1: Loro invece vengono dalla Norvegia e sono i The Bosa qui su Radio Z con Magnetic.

0: The Bowser con Magnetic su Radio Z, loro che peraltro sono emersi nel giro di relativamente pochi anni, perché si sono formati nel 2021 e già dopo 5 anni si sono assolutamente affermati nel panorama musicale dell'house principalmente.
1: Eh sì, e poi in questa estate 2026 stanno veramente trionfando con questa sonorità che ci piace tanto e c'entra in testa.
0: Eh sì, nel frattempo arriva anche lui, invece ci rispostiamo in Italia, lui è Kid Yugi con Amelie su Radio Z.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Annalisa su Radio Z alle 10.21 quando torna, ormai lo sapete, Radio Z Future is Live, il prossimo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona con tantissimi artisti sul palco. Allora, voi quali vorreste vedere su quel palco? Andate su RTL 102.5 Play e fino al 31 luglio esprimete la vostra preferenza.
1: Mi raccomando, tutti presenti, appuntamento al 2 settembre, mercoledì, sarà un mercoledì all'Arena di Verona.
0: Mi raccomando.
1: Nel frattempo lei è tornata, hitmaker per eccellenza, era sparita per qualche anno ma è tornata puntuale quest'estate. Parliamo di Baby K.

0: Baby K su Radio Z alle 10 e 25 minuti, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta, una Baby K che fa anche un po' un omaggio a Napoli nel video che abbiamo appena visto in radiovisione.
1: È vero, arriva Maladì, Mova DJ O qui su Radio Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Almeno 14 i morti e 78 i feriti. Tra

0: Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con i suoi Convitati di pietra, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. Il tennis, dopo l'uscita di Cobolli e Paolini, resta Jannik Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon, domani affronterà Djokovic. Infine il calcio, i mondiali, questa sera al via i quarti con Francia-Marocco alle ore 22. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di giovedì con tempo ancora per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico sulla nostra penisola, ma il clima è ancora molto molto caldo, intenso, si fa sentire in giornata un po' ovunque con temperature diurne più elevate sulla pianura padana ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, attorno ai 37-38 gradi, localmente qualcosa anche in più. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Contigo, Karol G e Tiësto su Radio Z alle 10.39. Ragazzi, domani alle 16 ci vengono a trovare i Tamango qui su Radio Z, eh?
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Dieci e quarantuno.

0: siete ancora su Radio Z in Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, e Geolier ha svelato un altro retroscena del suo tour negli stadi. Avevamo parlato dello scherzetto che aveva fatto ai fans ponendo a fare le foto un sosia, nessuno se n'era accorto. Bene, si è vestito da fotografo, ha fatto le foto a tutti.
1: Pazzesco.
0: E nessuno si è reso conto fosse appunto Geolier.
1: Fighissimo, anche perché c'è fotografia. Da pure le macchine fotografiche, hai visto qualcuno, sì, insomma, durante quel pezzo, quindi pazzesco. Ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors adesso con Partenope.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors alle 10.44 su Radio Z. È subito festa ed è subito serata estiva appena parte Partenope, pazzesco.
1: Lo avevano detto che avrebbero sfornato una hit estiva e ci sono riusciti. Soprattutto i The Colors siamo abituati a sentirli durante l'estate, Merck & Cremont li abbiamo conosciuti negli ultimi anni, Serena Brancale forse è stata un po' la scoperta effettiva dallo scorso anno, no? A Sanremo.
0: Adesso un featuring tra DJ Goya, Jason Derulo e Melody. Questo pezzo si chiama Mi Cico qui su Radio Z.

0: Coez con Essere Liberi alle 10:50 minuti su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Eh sì, la libertà anche di fare un po' quello che si vuole può essere per tanti la libertà più grande, no? Al di là dei soldi, al di là di ogni tipo di vita, essere semplicemente liberi di poter scegliere in qualsiasi momento cosa si vuole fare, non è scontato assolutamente. E al 335 30 10 25 ancora saluti e ringraziamenti per la musica. Eccola qua che arriva un altro pezzo, Machine Gun Kenny e Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Radio Z alle 10.53 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani.
1: Esatto, Machine Gun Kelly peraltro si è tatuato completamente di nero, un tatuaggio che andava fatto in più sedute e lui ha deciso di farlo tutto in una settimana e ha avuto diverse ripercussioni, quindi facciamo attenzione quando decidiamo di fare queste cose.
0: C'è Trigno con Ermal Meta, questa è Irrecuperabile. Salve.

0: di Fabri Fibra con Maurizio Carucci qui su Radio Z. Scusa, lo devo dire. Mi esce, perché quando si nomina Fabri Fibra, prima gioiere eccetera, ovviamente di che cosa devo parlare?
1: Di Nuova Scena, esatto. Della terza stagione di Nuova Scena.
0: Esatto, di Nuova Scena in generale, perché ho ripreso anche le vecchie stagioni, e lui parla e racconta un po' il suo percorso a questi giovanissimi e dice che in realtà lui è emerso poi con Applausi per Fibra nel 2006, quindi 20 anni fa ormai, mm-hmm. però era già grandino, aveva già una trentina d'anni.
1: Ma c'è un ordine per vedere le serie? Cioè, nel senso 3-1-2 stai facendo, tipo
0: io
1: Star Wars?
0: Io ho fatto così, però se io ho fatto 2-3-1.
1: Un casino.
0: Però bisognerebbe partire dalla prima, ovviamente.
1: Vabbè, ci sono Mario e Giulia per le prossime 2 ore. A domani.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Bam bam, bambina.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Destinazione Z.
3: Eccoci qua, precisi e puntuali anche oggi. Buongiorno, bentrovati, grazie per essere in nostra compagnia. Le 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco. E allora partiamo, come sempre, per le prossime due ore. Dalle 11 alle 13 c'è anche oggi Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z con il vostro Mario Vai, che non vede l'ora di accompagnarvi nel bel mezzo di tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione. Le grandi hit, i grandi tormentoni del momento e anche qualche chicca musicale del passato che non invecchia mai e che siamo sempre felici di riascoltare, ovviamente anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Se invece siete in giro, magari in qualche bella località estiva, non vi preoccupate, potete portarci sempre con voi con l'app di RTL 102.5 Play. E allora direi che siamo pronti per partire e lo facciamo con lei, c'è Elea, non è divertente, vai!
4: Divertente.

Tornata sulla scena musicale con il suo nuovissimo EP che si intitola appunto 26. Era Elea, questa che abbiamo appena ascoltato, si intitola Non è divertente. Siete su Radio Z alle 11:07. Io sono Mario Vai e anche oggi vi accompagno fino alle 13. Continuiamo a ballare e cantare Moving to the Sun.

Tratto dall'album uscito nel 2024, Vera Baddy era 30 gradi. Anna, 11 e 12 minuti, lei che domani torna sulla scena con il suo secondo attesissimo album che si intitola Million Dollar Babe. Non vediamo l'ora di ascoltarlo. Ci ha già anticipato il tutto con una traccia che trasmettiamo anche qui su Radio Z. Insomma, la Vera Baddy è tornata sulla scena e secondo me dominerà l'estate 2026. Questa è Radio Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. E adesso, tratto dall'album Vangelo, c'è la collaborazione firmata Shiva e Joliet, Bad, Bad, Bad.

È tratto dall'album Vangelo, settimo album in studio del rapper Shiva, qui in collaborazione con Geoliere. Era Bad Bad Bad, qui su Radio Z, 16 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui, nostra compagnia anche oggi. Il vostro Mario Vai vi accompagna fino alle 13 e scommetto che adesso vi faccio scatenare con Bob Sinclair, I Can't Wait.

La hit musicale dell'estate 2022 firmata Tananai, la riascoltiamo qui su Radio Z alle 11:21 minuti in questo giovedì 9 di luglio, era Baby Goddamn. E allora io sono Mario Vai, anche oggi cari amici ascoltatori vi accompagno fino alle 13 qui in Destinazione Z in diretta su Radio Z. E allora torna il caldo, temperature bollenti in quasi tutta Italia, bollini rossi a profusione, ma non vi preoccupate, l'aria condizionata la forniamo noi con tutta la musica più bella H24 solo qui su Radio Z, anche in streaming sull'app di RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è zeppa di contenuti esclusivi. E poi lo sapete, c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E allora sarà una data che ricorderemo tutti ed è scolpita nelle pagine della storia, 4 luglio 2026 a Tor Vergata qui a Roma, 2

150.000 anime a cantare a squarciagola le sue canzoni. Ha già confermato con risultati stratosferici che tornerà sulla scena anche il prossimo anno. Parliamo di Ultimo e questa è Quando dorme la città.

0: polverizzati 300.000 biglietti in soli 30 minuti per il tour degli stadi 2027. La favola continua con Ultimo. Questa era Quando dorme la città. È veramente un grande successo quello che continua ad ottenere questo amatissimo cantante romano, che da Ultimo è diventato primo in tutto. Sono le 11:25 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Io sono Mario Vai e anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13 e rimaniamo sulla scena romana, perché arriva lui, Achille Lauro, c'è la sua Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

I'm good. David Guetta, 11 e 31 minuti. Questa è la musica più bella che potete trovare solo qui su Radio Z. E nel frattempo, fatemi dire che al grande cast della Radio Z Future Hits Live 2026 si aggiunge anche lo special

guest Tedua. Ricordate mercoledì 2 settembre, Arena di Verona, e siamo già in grado di dirvi anche qualche altro nome che farà parte di questa serata da non perdere. Allora ci sarà Anna, Arti 5, Clara, Dio nella piaga, Faccia Nuvola, poi anche Fred De Palma, Gaia, Lady Ayak 7, Lorenzo Salvetti direttamente da Amici 25, ma anche Merkel Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, aspettate, non è finita, San Giovanni, Serena Brancale, Tedu, appunto, come vi ho annunciato special guest, ma anche The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, e ci vogliamo rovinare anche 22 Simba. E non finisce qui, ce ne saranno tanti altri che vi sveleremo nel corso delle prossime settimane. Adesso, senza stare a perdere troppo tempo, acquistate il vostro biglietto su ticketone.it. Mi raccomando, c'è Madame, mamma non mamma.

0: Mahmood, ratata, 37 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z, grazie per essere in nostra compagnia anche in radiovisione al 266 di Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Allora facciamo un patto, ci fermiamo pochissimi istanti, ma non vi preoccupate perché la nostra musica non si ferma e continua, state lì, eh?
1: Com'è andata, racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Cultura e scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Ogni promessa e debito, eccoci tornati in diretta su Radio Z, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Allora sta per arrivare un ragazzo che ne sa una più del diavolo, ci fa ballare ormai da mesi, tutto è partito in realtà da prima perché noi di Radio Z già lo conoscevamo molto bene, però a Sanremo ha trovato la consacrazione definitiva diventando un po' un'ossessione di tutti quanti noi. È uscito con un nuovo album, si chiama Amatore, e all'interno di questo nuovo album c'è proprio questa che si intitola Flamenco Paranoia. Lui è Samurai J.

0: Samurai J Flamenco Paranoia, 44 minuti dopo le 11. Grazie a tutti quanti voi per essere sintonizzati anche oggi su Radio Z in Destinazione Z, e grazie a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. Continuate e fateci sapere cosa combinate in questo giovedì 9 luglio. Magari c'è già qualcuno che è in partenza per qualche bella località di mare o chissà anche di montagna. Francesco Gabbani.
1: Le unghie

Sophie and the Giants, 49 minuti dopo le 11, qui su Radio Z, tanta musica internazionale che ci fa viaggiare anche un po' con la mente, perché in questo periodo già si pensa ovviamente a viaggiare non solo con la mente ma anche con il fisico. Anzi, fatemi sapere al 335 30 10 25 se avete già in programma qualche bella meta estiva e dove passerete magari le settimane di ferie. Noi siamo sempre qui H24 e saremo con voi anche durante l'estate per continuare a tenervi compagnia con la nostra musica. E adesso c'è lui. Lui riesce a essere molto camaleontico, introspettivo, profondo, emozionante, ma anche sensuale, ma anche molto ritmato. Lo abbiamo visto anche dal vivo al Power Hit Estate 2026 a Roma, al Foro Italico, e viaggia sempre con una ballerina che va ad impreziosire le sue esibizioni. Vabbè, lo avete capito, sto parlando di lui. C'è Irama, la sua cabana.

Irama, la sua cabana, 53 minuti dopo le 11, pezzo perfetto da ballare magari in riva al mare di sera con un cocktail e magari con un amore che sboccia con la luce della luna. Beh, scusate, sono un po' troppo romantico, ma per fortuna c'è la musica a tenerci con il ritmo bello su, c'è Dito nella Piaga.

0: che to dica fa.
1: Angelina Mango, che to dica fa, era del 2023 questo brano che abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Lei che è tornata sulla scena musicale in questo 2026 in coppia con Marco Mengoni e in rotazione il loro brano che si intitola Canto d'amore ed è veramente da far venire i brividi. È mezzogiorno e noi siamo ancora qui, continuiamo fino alle 13 a tenervi compagnia, soprattutto Mario Vai che è qui anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. State lì, non ve ne andate, la musica continua. Mezzogiorno.

Tony Boy, la sua Cuore Rotto, alle 12:02 minuti qui su Radio Z. Torniamo a bomba con tutta la nostra musica più bella, anche con l'app, eh? RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. E poi ovviamente c'è anche la radiovisione 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. Bring Your Love.

0: Sicily Hook assieme a Tasu Prime, Sfere Basta, solite pare, 12 e 9 minuti. A proposito di Sfere Basta, ieri grande concerto con una bella novità. Se andate su Radio Z Off, la nostra pagina social, trovate tutte le informazioni per questo grande annuncio che ha fatto appunto il nostro Sfere Basta, un nuovo album con preordini aperti solo per 48 ore. Insomma, devo dire, un grande annuncio proprio con lo stile di Sfere Basta. Questo è Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13 e continuiamo ovviamente a galoppare nel mondo della musica. Adesso arrivano gli Arricchiti, 22 Simba assieme a Gue, solo qui su Radio Z.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: suona meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti.

E 22 Simba, che troviamo qui in coppia con Gue nella loro Arricchiti, sarà ospite al Radio Z Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona. Mi raccomando, acquistate il vostro biglietto su ticketone.it per questa grande festa. Non ci sarà ovviamente solo lui, tantissimi artisti ve li stiamo annunciando, tanti altri ve li dovremo annunciare, insomma veramente sarà un modo per chiudere l'estate nel migliore dei modi. Ma nel frattempo arriva lui, a cui vogliamo tanto bene, Eddie Brock. Bel venerdì.

Il cielo di mezzanotte, Midnight Sky, Miley Cyrus, 12 e 19 minuti qui su Radio Z. Grazie ancora per essere in nostra compagnia su Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutte le mattine dalle 11 alle 13. E lo sapete, visto che c'è tanta gente che ci scrive e ci manda anche immagini del mare, io ve lo ricordo sempre, potete portarci sempre con voi con l'app di RTL 102.5 Play. A proposito di mare, nella sua musica dell'artista che sta per arrivare, la salsedine, io la trovo in tutte le canzoni. C'è Brescia, la sua, d'addio.

30 anni tondi tondi, appena compiuti il 28 giugno per Brescia, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua D'addio. 23 minuti dopo le 12 sul cronometro di gioco, è giovedì, è 9 luglio e qui su Radio Z direi che è arrivato il momento di berci una bella aranciata con Fra Quintale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo della musica, è morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origini gallesi, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. Torniamo in Italia, un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran, gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz, almeno 14 morti e 78 i feriti. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Il tennis, dopo l'uscita di Cobolli e Paolini, resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon, domani affronterà Djokovic. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora qualche localizzato rovescio, sfondo temporalesco limitatamente all'Appennino nelle ore pomeridiane, ma di breve durata. Per il resto un caldo che continua a farsi sentire soprattutto in giornata sulla pianura padana, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, quei picchi più elevati un pochino più contenuti altrove. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e Trevi Meteo.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, le 12:37 minuti. Allora, ci fermiamo, piccolo break, e tra poco vi racconto anche chi trovate domani alle 16 in Collettivo Z. Rimanete qui, la musica continua.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Sufficient

0: 1878 sa di felicità. La musica
1: romantica. Porta l'energia di RTL 1025 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 1025 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ed eccoci tornati, ogni promessa è debito, 39 minuti dopo mezzogiorno. E allora posso dirvi che domani alle 16 i Tamango, il collettivo musicale torinese, sarà nostro ospite in collettivo Z da non perdere. E poi approfitto per fare tanti auguri a Lino Banfi, che oggi compie 90 anni, il nonno d'Italia a cui vogliamo tutti molto molto bene. Auguri Lino. E noi invece continuiamo con la nostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z. E allora arriva Dracula.

Jackola, 12 e 43 minuti qui su Radio Z. E allora alzate il volume, perché ovviamente dopo di me, dopo Mario Vai, dopo Destinazione Z, la musica non si ferma e continua a tenervi compagnia e continua ad essere colonna sonora anche con Channa in Zagram, che inizia alle 13 e vi accompagna fino alle 15. C'è J-Ax.

Capo Plaza, resta ancora un po', restate ancora un po' anche voi, cari amici ascoltatori. Sono solo le 12:49 minuti. Destinazione Z, lo sapete, vi accompagna tutti i giorni dalle 11 alle 13 con Mario Vai, che è sempre qui anche in radiovisione, se volete 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Grazie anche a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. Un saluto a Domenico, ad Emma, Dedo e Fabiana che ci scrivono, che ci seguono. Grazie ragazzi, e un saluto anche alla piccola Martina che invece passa questa mattinata assieme alla nonna. Ciao ragazzi, continuate a seguire Radio Z. Giochiamo in casa con la prossima artista, si chiama Amélie ed è Non è Francesco il brano che stiamo per ascoltare qui su Radio Z.

Diverso, diverso da tutti i malesseri incontrati dalla nostra Amelie. Non è Francesco? 12 e 52 minuti sempre qui su Radio Z. Dai che arriva una bella hit che sicuramente continueremo a cantare anche sotto l'ombrellone. Annalisa, la sua canzone estiva.

0: E sarà uno dei grandi protagonisti dell'Halftime Show dei Mondiali di Calcio 2026. Parliamo di Justin Bieber, assieme a lui anche Madonna, ma anche i BTS e tanti altri che animeranno questo primo grande show sulla base un po' del modello Super Bowl, che appunto andrà a chiudere questi Mondiali di Calcio negli Stati Uniti il 19 luglio, giorno di finale. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Destinazione Z torna ovviamente puntuale domani qui su Radio Z. Adesso invece la palla passa a Cianna, che vi tiene compagnia in Z fino alle 15. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Zetagram. Buongiorno amici, buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando, ma anche quelli che non lo stanno facendo. Vogliamo salutare anche i vostri amici che magari al momento stanno dicendo: ma no, dai, continuiamo a lavorare, continuiamo a fare i nostri doveri, anche perché Zetagram aspetta loro tra un po'. Cioè, c'è chi può accendere anche tra un pochino. Le 13 e un minuto, state ascoltando un programma che va in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15, condotto da me medesimo, Cianna, e al 266 del digitale terrestre. Se vi va, potete godervi anche la radiovisione con questa bella maglia bianca. Posso dire, occhio alle maglie bianche, le maglie monocolor, che secondo me sono le migliori da indossare per quanto riguarda il casual, quindi una situazione casual in qualsiasi momento, ma anche da abbinare a un pantalone elegante, a un qualcosa. Sì, ma do anche consigli di stile. È questo che porta anche l'estate 2026 che viviamo insieme su Radio Z, con un brano che ha iniziato il pre-show del Power Hits Estate 2026. Talk to you.

Another 54 Ultra, si chiama Talk to You, alle 13:05. Quello che abbiamo ascoltato mentre decidiamo come combinare la giornata, come organizzare magari questa pausa pranzo su Radio Z su Zetagram. Magari la domanda adesso è: tu cosa fai questa sera?

0: Era il 2018, mi gente, la canta J Balvin. Alle 13:11 minuti state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e questa canzone era quella che io sentivo durante, forse prima e dopo i balli di gruppo. Mi ricordo questo stile, questa situazione di 4 di pomeriggio, mare, magari stabilimento dove andavi con i tuoi genitori e usciva questa canzone qui. Forse 2018 i genitori potevano anche non esserci perché magari eri un po' più grande, a seconda di chi evidentemente stia ascoltando in questo momento Radio Z, però mi sa un po' di quella canzone lì, una canzone da mare che per quanto tu abbia in testa, perché sono sicuro che la conosciate, poi la impari a memoria e non ti dà neanche troppo fastidio, come alcune canzoni che secondo me se senti e risenti più volte, soprattutto sempre negli stessi contesti estivi, magari appunto quelli di mare, dopo un po' danno un po', no, fastidio. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Come mi carica Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA alle 13:15 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e finalmente sono tornato in mondiale. Voi direte, ma che vuol dire? E ieri non hanno giocato, oggi invece cominciano i quarti di finale. Che partita, Francia e Marocco. Dai, dai, Shakira, Burna Boy.

immagina questa cassa durante un DJ set. Pensa che figo. Rove shakerando alle 13 e 22 minuti. Radio Z in diretta. Stai ascoltando Zetagram. Io sono Chan. Stai, ti do del tu, come si fa con le persone a cui si vuole bene, per quanto si è a volte cafoni, no? Non so se ti è mai capitato, continuo, di dare del tu a qualcuno che magari non conosci, perché sei un po' lì in difficoltà. Tanto come fai, fai, sbagli, Conosci qualcuno di nuovo. Certo, dipende dall'età. Se ha, te ne so, che ne so, 70 anni e tu ne hai 20, è normale dover dare del lei. Però se l'età è un po' più vicina tra le due parti, se chiedi, senti, ti do, che faccio, le do del lei, le do del tu, si offendono. No, ma io sono giovane. E se dai subito del tu e sei un cafone perché dovresti dare del lei. Dai del voi, ti danno dell'attempato. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Comunque nessuno dice attempato.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, le 13:25 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e questa canzone mi dà l'immagine di quando tornate da qualche parte, che ne so, voi magari siete fuori sede, vivete a Milano, tornate al vostro paese e vi bevete una Coca-Cola insieme ai vostri parenti, persone che non vedete spesso, e vi godete quello che non potete fare durante l'anno.

Mica stava da morire vederla al 36 del digitale terrestre sulla radiovisione di RTL 102.5 quando ha sceso quelle scale all'Arena di Verona, Jane, cantando Ma che bai, l'ha fatto con una lentezza, una sensualità, con calma, proprio a far godere ogni uiu alle 13:32. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, felicissimo di raccontarvi il grande cast del Radio Z Futurist Live 2026, al quale si aggiunge anche lo special guest Tedua, mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona. Ci saranno Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, poi Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Mark and Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Ah, dimenticavo, ci sarà anche Anna.

0: Che belli, anche gli strumenti sono belli di Achille Lauro. 1990, alle 13:39 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram, io sono Cianna e lui ha fatto una bella sorpresa, un bel regalo a tutti i suoi fan e anche a se stesso in occasione del suo compleanno, ve lo dico tra poco, restate su Z.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Generazione Futuro. 13:41 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, parlavamo del regalo ai suoi fan da parte di Achille Lauro, che oggi proprio, anzi ieri, in occasione del suo compleanno, che sarà sabato, ha annunciato l'uscita live di La Città degli Angeli. Una roba che a me piace molto, perché quando su YouTube trovi uno dei tuoi video preferiti, dei artisti preferiti evidentemente, ti scalda il cuore un po' di più che sentirlo nella versione standardizzata registrata dall'artista.
7: Salita del volo con destino alla felicità.

Eccola qui, la voce di Manu Chao che chiude Viajando por el Mundo insieme a Karol G alle 13:45 minuti su Radio Z, su Zgram. Io sono Channa e ho una gran voglia di viaggiare, grazie a Karol G e Manu Chao. Beh, sicuramente questa canzone ti ispira da morire. Questa invece ti fa mettere un po' scomoda, è il titolo del brano di Bells.

Uno che crede ancora prepotentemente negli album, tant'è che ogni album che fa vende sempre più del precedente. Lazza, male da vendere alle 13:51 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Ricordo un'intervista abbastanza recente di Lazza in cui gli hanno chiesto se soffrisse un po' questa roba del valutare sempre l'album che arriva, perché cavolo, se fai sempre meglio è ovvio che l'asticella si alza, l'ansia potrebbe alzarsi di conseguenza. Lui dice no, bisogna fare le cose con calma senza buttarsi in progetti in cui non credi realmente. Safe, buona domenica.

Sempre fedele al suo baretto santissimo Safe, il luogo in cui si è sempre ritrovato con gli amici, l'ha portato in qualche modo anche a Sanremo. Questa è Buona Domenica alle 13:54 minuti. Io sono Cianna, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram e spero stiate passando un buonissimo giovedì 9 luglio. Ricorrenza, tra l'altro, per noi italiani vagamente importante. Ormai qualche anno fa, però godiamoci quello di mondiale. Bea!

0: pam, pam, pam. Giulio, Debe, Eyo, Finesse.
1: Che cima, Adrien. Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Credo che sia uno dei concerti più, non so dire, montagne russoidi che rende, chiaramente non è una parola, ma rende del pop italiano. Quello di Irama, questo è pam pam pam pam pam, tanti pam alle 14 su Radio Z, su Zetagram. Sì, perché lui evidentemente fa questo, poi però fa la genesi del tuo colore. E deve essere difficile anche da mettere in scaletta una serie di canzoni del genere. Perché è vero che sai essere così bravo nel variare da un genere all'altro, però è anche vero che fare una scaletta così mica è facile. Le 14:37 secondi.

Il nostro special guest per il Radio Z Futurist Live 2026 si chiama Tadeway, l'abbiamo appena ascoltato con Mai alle 14:03 su Zetagram. Io sono Cianna, sono molto contento di vedere un periodo molto prolifico per lui,

Che bel periodo, anche a prescindere dal lavoro, per 6PM e Rose Villain. Questa è la loro collaborazione con SLF ed Ernia, si chiama My Love. Le 14:09, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, spero che siate più che felici in questo giovedì 9 luglio. Tra l'altro, per noi, per 20 anni fa è stata una data folle. Noi, ora, io sì, c'ero nel 2006, ma stavo dormendo sul divano, ero abbastanza piccolo. Chissà che ricordi avete voi, che magari al 335 30 10 25 potrete raccontare quello che state facendo adesso, state facendo la pausa pranzo, quello che è, mentre pensate al vostro momento in cui avete festeggiato quel 9 luglio del 2006, dal tacco.

perché è da lì che viene, dal tacco, si chiama Rari dal tacco, alle 14:12, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e se vi va di sentirlo live, l'occasione c'è, è mercoledì 2 settembre al Radio Z Future It's Live 2026 all'Arena di Verona, è un'occasione secondo me per sentire tanti generi diversi, essenzialmente questa qui è trap, con anche un po' di rap, perché decisamente Rari del tacco lo sa fare bene. C'è anche un po' di pop, c'è quello che vi pare, insomma, è un bel mix se vi piace la musica. Somber, my body isn't ready.

È cominciato ieri il suo tour estivo From the Rooftop, si chiama così, quello di Coez, come nelle canzoni. Le 14:20, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna ed ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Futures Live 2026. Ciò che magari non sapete o non ricordate, io sono qui per questo, è che potete scegliere anche alcuni artisti da far salire sul palco. Quali sono quelli che vorreste vedere? Vai su RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza. Quindi noi ci vediamo il 2 settembre, o mercoledì 2 settembre 2026, all'Arena di Verona. Lui è Geolier, un'ora.

quanto è forte. Geolier, un'ora alle 14:22 minuti. Radio Z in diretta come al solito. State ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, sperando di migliorarvi la giornata con un pezzo internazionale che sta andando tantissimo, sì su TikTok, sì sui social, tantissimo in Francia, non potete immaginare. Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo della musica, è morta in Portogallo Bonnie Tyler, la voce di Total Eclipse of the Heart, che ha segnato una parte degli anni 80.

0: La cantante era ricoverata da alcuni giorni per una malattia. Lunedì in programma un incontro a Bruxelles con i ministri degli esteri dei paesi del Golfo e i ministri degli esteri europei. Al centro del tavolo l'implementazione del memorandum tra USA e Iran. Lo ha annunciato su RTL 102.5 il rappresentante speciale dell'UE per la regione del Golfo, Luigi Di Maio. Nuovi bombardamenti americani sull'Iran hanno causato il blocco del traffico nello stretto di Hormuz. Almeno 14 i morti e 78 i feriti. Il tennis, dopo l'uscita di Cobolli e Paolini, resta Jannik Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Djokovic. E passiamo al calcio. I mondiali, dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominciano le gare. Questa sera al via i quarti, l'appuntamento è con Francia-Marocchio, fischio d'inizio alle ore 22. Ora arriva il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben trovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora qualche localizzato rovescio, sfondo temporalesco limitatamente all'Appennino nelle ore pomeridiane, ma di breve durata. Per il resto un caldo che continua a farsi sentire soprattutto in giornata sulla pianura padana, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, quei picchi più elevati un pochino più contenuti altrove. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e Trevi Meteo.

Black Eyed Peas con Anitta e l'Alfa, Simply the Best, alle 14:38 minuti. Restate qui su Radio Z perché tra poco c'è una bella novità che ha a che vedere con domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 14 e 39 minuti, state ascoltando Zetagram in diretta come al solito su Radio Z dalle 13 alle 15 tutti i giorni in mia compagnia di Cianna e in vostra compagnia anche al 335 30 10 25 mentre siete in giro, mentre siete in ufficio, mentre siete poco fuori dall'ufficio, magari durante la pausa pranzo. La bella notizia di cui vi stavo parlando pochi secondi fa è che domani alle 16 Ita Mango saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Hanno fatto un bell'album che si chiama T' Amango. Giocano molto con l'ironia, ma non

0: Dalla Columbia a San Siro, ciò che è successo ieri notte tra Fade e Sfera Ebbasta durante il live allo stadio di Milano di Sfera. C'è stato anche Fade come ospite, gran figata, Piensa in Mia alle 14:42. State ascoltando Zetagram, io sono Cianna e su Radio Z ora Mr. Rain.
1: Noi siamo bravi a complicarci la vita.

È uno di quei casi in cui il nome dell'album corrisponde al nome dell'artista. Si chiamava infatti Madame del 2021, all'interno del quale è presente Voce. Sono le 14:48 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, spero che siate ancor più che felici in questo giovedì 9 luglio. Buona vittoria del Mondiale con un po' di ritardo. Il Mondiale 2006 che oggi proprio passano 20 anni. È incredibile. Sono molto contento che Madame sia riuscita anche a raccontare in Disincanto, il suo ultimo album uscito pochi mesi fa, il suo percorso di crescita anche, è uscita da un periodo difficile e l'ha raccontato. Ci ha liberato con Mahmood, Into Street.

Radio Liberato all'interno di Radio Z, Liberato infatti con Mahmood Into Street alle 14:53 minuti. Io sono Cianna, state ascoltando Zetagram. Mi piace molto quando un artista partenopeo ospita un altro artista che non è di quella città ma lo fa cantare in quella lingua, perché in questo caso Mahmood canta in napoletano, che è una vera e propria lingua, ed è anche molto bravo nel farlo. Touché per aver colto la sfida ma essere stato anche in grado di realizzarla. Sienna Spyro, Material Lover.

0: ricordo lucidissimo di un gruppetto di ragazze accanto a me durante il concerto di Taranai, non ricordo se dell'anno scorso o proprio di 2 anni fa quando è uscito Veleno, che piangevano da morire, ma tipo dalla metà del brano in poi era un fiume dalle proprie dai propri occhi, era impressionante. Anche se comprensibile tutto sommato. Le 15 su Radio Z significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. Io sono Cianna, ci vediamo domani. Vi lascio alle Ugole d'Oro del collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono?
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon giovedì 9 luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri, che meraviglia, buon pomeriggio Nick.
5: Non esiste Collettivo Z, meraviglia o no, forse no, senza di lui Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram, oggi in solitaria, domani avremo ospiti, un
2: chi
5: gruppo.
2: C'è? Chi c'è domani Nick?
5: Dovrebbero esserci Tamango.
2: Sei sicuro? Hai visto la conferma?
5: No, forse ho sbagliato. Comunque oggi non c'è nessuno. Di questo potete stare certi. Quindi ci saranno le nostre notizie: sport, musica, cinema, serie TV. E basta.
2: Ma c'è Sinner tipo che gioca a Wimbledon?
5: Domani.
2: Coboglio è uscito.
5: Coboglio è uscito, la Polini è uscita.
2: Cioè rimane sempre solo Sinner alla
5: Sinner
2: fine.
5: Djokovic però domani, che semifinale.
2: Quindi rimane sempre solo Djokovic.
5: Sì, dall'altra parte c'è Zverev però.
2: Ce la faremo. Emma e Fabri Fibre.

0: Emma e Fabri Fibra Antidroga, alle 15.05 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giussini e Simone Palmieri. E quindi oggi si chiacchiera anche di mondiali, perché si riprende con le partite.
1: Vero, stasera che partita? Francia-Marocco, il primo quarto di finale. Chi vince? Benissimo.

0: Black Nirvana, Elodie, dimmelo alle 15:11 su Radio Z nel collettivo. Allora, le partite del mondiale di questi giorni, quali sono per i quarti?
1: Quarti di finale, si parte questa sera, lo abbiamo detto, con Francia-Marocco.
0: Vince la Francia.
1: Domani Spagna-Belgio.
0: Vince la Spagna.
1: La giornata di sabato, le due partite che restano, quindi Argentina-Svizzera alle 2 di notte, mentre in serata ci sarà Inghilterra-Norvegia.
0: Vince l'Inghilterra e vince anche l'Argentina. Poi lunedì ci risentiamo e verifichiamo il tutto.
1: Ma adesso dobbiamo andare avanti fino alle 5 noi, eh. Che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: canterai.
1: Il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, alle 15.14 su Radio Z, nel collettivo.
2: All'improvviso qui è partito il cinepanettone. Ma ragazzi, domanda delle domande.
1: Sì.
2: Dove eravate il 9 luglio del 2006? 20 anni fa.
1: Ah.
2: Quando po. 20 anni dall'ultimo successo mondiale dell'Italia, eh?
1: 20 anni.
2: 20 anni, bro.

0: quando mi stai su.
1: Gazzelle con Sopra alle 15.21 su Radio Z nel collettivo, anche se sotto sotto sto bene. Hai capito? Chissà cosa, eh?
2: Chissà cosa intendeva, parentesi sportiva, sì. Perché è appena sfumato ufficialmente un colpo che la Roma sognava da inizio di questo mercato. Mason Greenwood, che ha fatto una gran stagione a Marsiglia, giocatore inglese che ha avuto qualche problemino di comportamento piccolo, negli anni passati, ma grande talento, non giocherà alla Roma perché ha firmato col Fenerbahce. Quindi la Roma dovrà cercare.
1: Comunque è una buonissima squadra turca, quindi voglio dire, bene così.
2: Lo dico adesso, siccome la Roma alla fine prende Leao.

0: Gaia Bossa Nostra, le 15.25 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo altre notizie di mercato?
1: No, di mercato ufficiale no, se non che la Juve sta cercando di portarsi a casa il nuovo portiere, in trattativa sempre più avanzata anche con la sua squadra, l'Aston Villa, per El Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, 7 milioni all'Aston Villa, vedremo quanti ne verranno dati poi al giocatore. Però ci siamo quasi.

0: tocco.
1: E questa è una hit, LDH7, poesie clandestine, alle 15.31 su Z nel collettivo. Attenzione, perché al grande cast del Radio Z Futurizze Live 2026 si aggiunge anche la special guest, ovvero Tedua, e mercoledì 2 settembre. Quindi sul palco dell'Arena di Verona ci saranno
2: Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, proprio loro, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck e Cremont, Mister
1: Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, l'abbiamo già... no.
2: Di Tedua l'avevamo...
1: Ok, Tedua per due.
2: Tedua.
1: Ma si esibisce due volte.
2: No, una volta.
1: Però c'è scritto due.
2: Vabbè, Tedua, Tedua, The Colors.
1: Ah, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Oh, allora, chissà se ci saranno anche loro dalla Norvegia. Nel frattempo li ritroviamo volentieri. The Bowser Magnetic.

0: gotico. Nero gotico, Clara, alle 15:38, Radio Z, il collettivo, fino alle 5, Palmieri, Giustini e soprattutto voi, al 335 30 10 25.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, come state? Buon giovedì 9 luglio 2026, Nicolò Giustini, Simone Palmieri, anche Radiovisione, ve lo ricordiamo, il 266 del digitale, al 735 di Sky. Lo sai che ieri ero su RTL 105 Play e mi sono inciampato nello store.
7: Molto. Ma dai! Ma è pazzesco. Molto. Ma lo sai che se fate, lo sapete che se fate un ordine entro il 31 di luglio avete anche il vostro primo ordine,
6: sì.
7: Avete anche un omaggio incredibile sul nostro store e le robe di Z sono pazzesche, raga, andate a vederle.

0: Tuca Tuca, è il Tuca Tuca Tuca. Eccolo lì, adesso io e Nicolò lo facciamo, eh? Baby K Tuca Macarena alle 15.43 no. su Radio Z nel collettivo. Comunque in 24 ore tour negli stadi 2027 di Ultimo, 500.000 biglietti vendute e già diverse date
1: sold out.
0: Sì.
1: E a San Siro?
0: Due date.
1: Hai comprato i biglietti?
0: No.
1: Perché tu li vuoi scroccare? Mamma mia. Tutta

0: David Guetta, Teddy Swims, Thompson Die, Gone. Alle 15.50 su Radio Z nel collettivo, bella Nick.
1: Bella Simo, tu ti aspetti che io ti aiuti?
0: Sì, dai un po', eh.
1: No, abbiamo una notizia importante perché sì. Si farà il sequel di un bellissimo film che si titola It, la sfida, che vedeva come protagonisti l'uno contro l'altro Al Pacino e Robert De Niro.
0: Come si chiama?
1: H-E-A-T.
0: Ma non è Pagliaccio Assassino loro?
1: No, quello è It, questo è Hit.
0: Però si pronuncia praticamente nello stesso
1: molto
0: modo.
1: Molto simile. Okay. Comunque ci saranno Leonardo DiCaprio e Christian Bale.
0: Ci sta.
1: Tanta Robin.
0: Bravi, oh. Loro due sono bravini a recitare, dai. Non
1: direi di sì.

0: universo. Uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Pronto alle 15.54 su Radio Z nel collettivo.
1: Parole in libertà.
0: Eh sì, è un flusso di coscienza quello che noi tutti i giorni facciamo, no, e quello che voi fate anche con noi al 335 30 10 25. C'è Giulia.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Anti bastardi, lo dice Capo Plaza, un po' come noi alla fine, alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. È vero? È così o non è così?
1: No, totalmente
0: non
1: no.
0: Non ci ritrovi?
1: No, siamo...
0: E allora lui chi si riferisce secondo te?
1: Beh, ma parlerà di persone che sono nate in alcune determinate condizioni, ecco. E magari quindi... lui ci si sente, però non parla per forza di me e di te. Noi siamo nati buoni. Secondo me, eh.
0: Ah, non siamo nella
1: Io più di te di sicuro. Questo è poco, sapevo, ma sicuro. Sono le 16.

0: Sono le cattive abitudini, quelle di Salmo con la pesce insieme a Mace alle 16.04, in apertura della seconda ora del collettivo su Radio Z con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Forse la canzone che più di tutte estiva si contraddistingue dalle altre, si distingue dalle altre.
1: Questa di... Sì. Ah, pensavo quella di Levante che stiamo per ritrovare.
0: No.

Tropicana. Macarena, Tropicana, Bundabash e Annalisa alle 16.09, Radio Z, il collettivo con Palmieri, con Giustini fino alle 5, ma soprattutto voi al 335 3010 25 che ci state ascoltando, siete in tantissimi che ci mandate

0: messaggi da sotto l'ombrellone, perché vabbè, grazie alla nostra applicazione, no?
1: Hai ragione. Seguirci. RTL 105 Play ci portate ovunque, basta una connessione internet, anche se siete all'estero non vi preoccupate, poi noi tutta l'estate ci saremo, non vi abbandoniamo, certo, nemmeno un giorno. Figurati. Quindi potete stare sereni.
0: Figurati.

0: ti sei fidanzata, lo dicono in Partenope, Serena Brancale, i Colors insieme a Merck & Cremont, ovvero Merck & Cremont hanno curato la produzione e non cantano perché loro a tutti gli effetti mica sono cantanti. Alle 16.13 su Radio Z nel collettivo.
1: Cosa ridi?
0: Niente, sai chi manca quest'anno?
1: Chi manca?
0: I Bundabash.
1: I Bundabash,
0: E dove sono i Bundabash quest'anno?
1: Li chiamiamo, glielo chiediamo, vediamo. E già.

0: Club, what's up? Anna alle 16:19 su Radio Z nel collettivo. In realtà era what up, però vabbè, fa niente.
1: Comunque domani esce il suo nuovo album. Lei ha deciso di annunciarlo come una... Sapete quelle vecchie pubblicità televisive in cui potevi scegliere la suoneria del tuo telefono, che potevi scegliere i vari toni.
0: Mi chiamo virgola, bravissimo. Sono un
1: Andate
0: gattino.
1: Andate a vederlo sui social perché fa veramente molto ridere. E posso dire, quando annoveriamo i rapper che faranno San Siro, ecco, secondo me lei l'anno prossimo San Siro lo fa.
0: Secondo me no, non è

0: Dici, no, non l'anno prossimo.
1: Let's go. Sounds good.

0: to the ball girl one time. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 16.23 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, con voi fino alle 5.
1: Salutiamo Oliver che ci ascolta da Bruxelles e è pronto a tornare a casa dei miei nonni a Ponte nelle Alpi ad agosto e non vede l'ora. Ciao Ollie!

Blanchito Baby, Michelangelo, tutto bene, Nick? Grazie, ladro di fiori, alle 16.28 su Radio Z nel collettivo. Ma quanto è forte Elea, che abbiamo visto anche

0: super ospite, special guest, insomma, in nuova scena, la terza stagione su Netflix.
1: Beh, personalmente la reputo la rapper più forte ed interessante della scena italiana.
0: Però
1: personalmente
0: ti prendi la responsabilità, perché comunque è una cosa anche di un certo peso che hai detto.
1: A me piace tantissimo come scrive e sta benissimo sul palco ed è veramente forte. La ascoltiamo con Non è divertente. Divertente.

0: the queen. We the queen.
1: Karol G, Nicki Minaj, che sono stati probabilmente qui a Milano.
2: Sì.
1: Sono state, scusami, probabilmente qui a Milano. E hanno scritto Bella Tuesday.
2: A parte che sia veneto.
1: Non è milanese?
2: No.
1: Sei sicuro?
2: Abbastanza.
1: Ma che io ho sempre sentito anche a Milano.
2: Comunque bella. Domani alle 16 Tamango saranno nostri ospiti, allora proprio qui sono. Nel collettivo. Stati qua.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: .38 su Radio Z nel collettivo La Generazione Futuro, La Generazione Z, voi con Nicola Giustini e Simone Palmieri, ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme, vi portiamo fino alle 5 e poi ci sarà Francesco Taranto con la sua Generazione Z. L'abbiamo detto,
2: sì.
1: È uscito il suo nuovo tour nel 2027, tantissimi stadi, già alcuni replicati. Ancora una volta un successo devastante, ormai sono quasi 4-5 anni. Più di 500.000 biglietti venduti nelle prime 24 ore.
2: Per citare Temptation, follia.
1: Follia, follia, follia. E questo diciamo che forse è il nuovo singolo?
2: Eh sì, l'ho anche cantato per ringraziare sui social tutti i ragazzi che lo stanno aiutando ad arrivare ad essere quello che è. Ultimo, Quando dorme la città.

0: Ci pensi mai a quel primo caffè, Palmieri, eh? Il primo caffè.
1: Ma a volte con i caffè si sbaglia anche tanto, eh?
0: Infatti esiste il caffè sbagliato.
1: No, quello è corretto.
0: Anche quando dopo che hai sbagliato...
1: O il negroni sbagliato.
0: Anche il caffè dopo che hai sbagliato...
1: Diventa caffè sbagliato.
0: No, diventa corretto perché
1: sei... Ah, giusto! Perché ammetti di aver sbagliato, quello
0: certo,
1: è il senso.
0: Capito.
1: Cioè, per esempio, per un caffè sappiamo com'è andata anche la storia di Ilaria, di Blasi e Totti, no?
0: Per un solo caffè.
1: Per un solo caffè di Ilaria, anche se poi in precedenza è stato detto che anche, vabbè, eccetera. C'erano già problemi nella coppia, però quel caffè è diventato famosissimo.
0: Comunque, promessa, Franco 126, Idua, ordinaria follia su Z.

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo. E non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso. La prima scintilla, poi il cortocircuito. E di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

0: Overpass Graffiti del 2021, quanto tempo che è passato? Ed Sheeran alle 16.49 su Radio Z nel collettivo.
1: Eh sì, sono passati 5 anni dal 2001 e ribadisco, 20 anni fa, 20, l'Italia vinceva i mondiali. Tu ti ricordi dove eri quella sera?
0: Sì, ero in Sardegna per la precisione.
1: Con chi hai guardato la partita?
0: Con i miei genitori e degli amici, l'abbiamo vista in un cinema in Sardegna.
1: E poi siete andati a esultare da qualche parte?
0: No, poi siamo andati a letto perché io ero piccolo e bisognava andare a letto, era troppo pericoloso esultare per strada.
1: Così. Madame!
0: M'hanno cresciuto male.
1: Mamma, un po' sì. Facciamo

0: Madame, facciamo mama, non mama, alle 16.51 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Ieri c'è stato un bel concerto a Bari di Tiziano Ferro.
0: Vero, e c'era ospite lei.
1: Serena Brancale, con la quale ha cantato, ha duettato, un po' come faceva con la Pausini, no? Nella loro versione, non me lo so spiegare.
0: Eh sì, e poi hanno cantato anche Anima e Core.
1: Vabbè, ci sta, perché fa sempre sta roba.
0: Anima
1: lui.
0: E Core.
1: Ne chiama una per cantare un pezzo insieme suo e poi canta anche un pezzo dell'altro.
0: È carina come cosa, dai.
1: Settembre.

0: Prego, Achille Lauro alle 16.59 su Radio Z nel collettivo, in chiusura delle due ore insieme. Noi vediamo appuntamento a lunedì, a domani, pure domani,
1: sì,
0: va bene.
1: Domani dalle 16 con noi ci saranno qui in studio i Tamango, quindi preparatevi. E poi tante cose,
0: Tamango,
1: tante chiacchiere.
0: Ballano il tango.
1: Tamango ballano e mangiano il mango.
0: Bella, mi è piaciuta questa. Ora arriva Francesco Taranto. Benissimo. Per le prossime due ore con Generazione Z. Grazie Nick, grazie Simo.
1: A domani che...
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento.

0: Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 17.
2: Generazione Z.
1: Inizia Generazione Z, sono le 17, puntuali, iniziamo fino alle ore 19, ci saremo noi, lo sapete, l'appuntamento è questo, per due ore, naturalmente per accompagnarvi anche magari nel vostro ritorno a casa, se siete insomma ancora in ufficio, molti ovviamente lo sono, anche se è luglio, magari invece fortunelli siete in qualche già luogo insomma di vacanza, ditecelo al 335 30 10 25 naturalmente, appunto due ore con Francesco Taranto qui da Milano, con la nostra Martina Rinelli, tra pochissimo andremo anche da lei all'aeroporto di Roma Fiumicino, ovviamente come ogni giorno, e anche lì appunto parleremo proprio magari di viaggi con qualche passeggero, anche se non solo, perché abbiamo visto che tante persone che vanno in giro vanno anche per lavoro magari, o semplicemente insomma sono tornati per un attimo qui in Italia ma lavorano all'estero per esempio, quindi insomma ci sono tanti tipi ovviamente di viaggi diversi e li raccontiamo tutti ogni giorno. Partiamo subito con Shiva insieme a Geolier, questa è Bad Bad Bad.

0: La nuova di Shiva con Jellier, Bad, 17:04 minuti all'interno di Generazione Z. Abbiamo aperto le due ore insieme di questo giovedì 9 di luglio e naturalmente staremo appunto insieme fino alle ore 19 con tanta musica, con tante novità, aspettando poi le novità insomma principali che usciranno ovviamente come sempre a mezzanotte diciamo del giovedì, tra giovedì e venerdì, tanti nuovi album e tanti nuovi singoli che poi passeremo anche noi. Ora Nerissima Serpe con Free Tu.
1: Aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo mio, non c'è Dio nascosto, chissà se sopra il cielo è risplendente.

io, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

Sono da 10 minuti qui su Radio Z, Substitution, Purple Disco Machine e Kungs, canzone del 2023, di quell'estate 23, appunto, l'abbiamo sentita tantissime volte.

nel corso di quell'estate. Ovviamente, come dicevamo anche in apertura di puntata, 335 30 10 25, se volete dirci, insomma, se siete tra quelli team ancora, insomma, in città, comunque ancora al lavoro, in ufficio, eccetera eccetera, oppure se siete già, magari, insomma, siete riusciti a ritagliarvi qualche giorno per andare da qualche parte, quindi raccontatecelo. Poi, in tema sempre di viaggi, tra poco sicuramente ne parleremo anche quando andremo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Intanto c'è Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Proprio così, Flamenco Paranoia Samurai J, 17-13 minuti dal suo ultimo album uscito proprio quest'anno dopo insomma anche Sanremo, che si chiama Amatore, chiaramente che è il suo cognome. Allora, tra pochissimo invece Harry Styles con la sua Dance No More. Harry Styles, lo sapete, protagonista quest'estate di un tour anche molto particolare, perché insomma in poche città, però poi fa tantissime date, ogni città ha appena finito il suo giro diciamo a Londra, a Wembley. Eccolo, Harry Styles.

su Radio Z. Allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è veramente super. Allora partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, però non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Boy, Tonella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e poi ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Radio dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. I biglietti ovviamente per Future Hits Live 2026, il 2 di settembre, lo ricordiamo, all'Arena di Verona. Stanno volando, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi come diciamo sempre, insomma, per non rimanere poi fuori, per non rimanere esclusi, correte subito ad acquistare su ticketone.it. Ecco invece Tony Boy qui su Z in Generazione Z, questo è Cuore Rotto.

Bunny Boy, cuore rotto, 17 e 23 minuti su Radio Z in Generazione Z, l'abbiamo detto poco fa e lo ribadiamo tra pochissimo, davvero, proprio prossimo intervento, tra pochissimi minuti andremo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, quindi l'invito è sempre quello, fatevi vedere, insomma, lì al Terminal 1, avvicinatevi alla nostra postazione, perché insomma così tra poco facciamo due chiacchiere insieme a voi e insomma è sempre bello sentire anche le storie che ci raccontate. C'è intanto la nuova di Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: da me.
1: Fabri Fibra con Gentile, Milano Baby, 17 e 30 minuti. Atterriamo puntualissimi, davvero puntualissimi, cara Marti, quest'oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, appunto, da Martina Rinelli. Ciao Marti!
2: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, ma come stai oggi?
1: A posto Marti, tutto bene, devo dire. Tu? Come
2: tutto
1: va?
2: Bene, dai, sì, tutto tranquillo, sempre buono. Il solito caldo, ma si sopravvive.
1: Sì.
2: Anche perché, come ogni giovedì, qui all'aeroporto di Roma Fiumicino sta per iniziare il Super DJ Set. Anzi, forse potrebbe iniziare proprio durante questo intervento, quindi a un certo punto sentite la musica a palla che parte,
1: sappiate,
2: è perché
1: che
2: DJ Manto è partito.
1: È il mitico DJ Manto, che abbiamo anche, insomma, un po' di volte avuto proprio l'impostazione. L'abbiamo insomma intervistato, sì. E quindi sta per cominciare anche con happy hour compreso, giusto? Cioè, nel senso, la gente nel frattempo beve,
2: esatto.
1: Mangia, beh, signore,
2: ma
1: che
2: fa
1: dire.
2: Di tutto, balla, beve, mangia, si diverte. Infatti, se volete seguire il tutto, vi invito sempre. Sta
1: certo.
2: Iniziando, attenzione, inizia.
1: Sentiamo?
2: Vi invito.
1: Sentiamo il suo inizio. no, però non riusciamo a sentire così bene.
2: Ancora un po' bassino.
1: Dici tu, Marti,
2: comunque
1: poi
2: vi invito a controllare tutto sui profili di RTL 102.5 e poi anche di Aeroporti di Roma. Sta per partire Volare, però un po' remixata.
1: Giusto, poi giustamente l'aeroporto, scusi, con cosa vuoi cominciare se non con Volare? Giustamente, mi sembra...
2: Non si sente.
1: Mi sembra giusto. No, non si sente così tanto forte, però insomma un pochino la percepiamo in sottofondo.
2: Le vibrazioni, comunque, le sentiamo.
1: Comunque è bellissima questa cosa che uno appunto magari lì è anche un po' annoiato per aspettare un volo, no? Magari gli manca tanto, eccetera, e invece si può godere comunque l'aperitivo e i DJ set. Questo lo trovo sempre una cosa molto, molto bella.
2: Esatto.
1: Che non capita ovunque. Direi, forse.
2: Ma certo che non capita ovunque. Questo è anche uno dei motivi per il quale, insomma, l'aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d'Europa, votato per tantissime volte, l'abbiamo detto più e più volte, insomma. E poi arrivate sempre prima, perché oltre a sorprese come quella del DJ set, potresti appunto anche venire in diretta con noi, lo ripetiamo,
1: esatto.
2: La nostra postazione su Radio Z e poi anche su RTL 102.5. Io sono qua, vi aspetto. E sicuramente dopo porterò un po' di passeggeri, li ruberò dalla pista per portarli qui.
1: Ma infatti così scopriamo insomma le loro storie, che è la cosa poi che ci incuriosisce sempre di più, no? Perché poi ne sentiamo tantissime, chi ovviamente va in giro insomma, semplicemente per vacanza, però tanti invece scopriamo, no? Magari che vivono all'estero, se erano qui un attimo giusto per andare a trovare la famiglia, no? Chi viaggia per concerti, ovviamente un sacco di addio, il celibato, il nubilato, insomma sono tantissimi, no? Anche tipi di viaggi diversi che stiamo sentendo, quindi è bella, bella cosa, bella scuola.
2: Bello,
1: anche,
2: molto,
1: comunque,
2: poi
1: ragazzi,
2: ci avviciniamo al sabato. Quindi sicuramente un po' di addio al celibato nubilato oggi potremo incontrarli e vediamo quello che succederà.
1: Speriamo, tra pochissimo noi appunto fra un'oretta circa torneremo proprio da te, cara Marti, lì all'aeroporto di Roma Fiumicino. Nel frattempo buon DJ set, ora c'è 22 Simba con Gue. A dopo, Marti.
3: Ho comprato un po' di vestiti perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci va.

Loco contigo di Jay Snake con J Balvin, 17:38 minuti all'interno di Generazione Z in questa nostra prima ora insieme. Torniamo tra pochissimo.

0: Tutto sa di felicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ancora 20 minuti insieme in questa prima ora, sono le 17.40 in Generazione Z qui su Radio Z. Tra pochissimo sentiremo la nuova, la hit estiva di Brescia che si chiama Da Dio, Brescia appunto che sta arrivando a Roma. Amici romani, sappiate, lo vedevo anche nelle sue storie che lo ha annunciato, perché poi appunto domani, venerdì 10 di luglio, sarà live all'Auditorium Parco della Musica, dopo invece aver fatto ben 4 date insomma consecutive nella sua città, nella sua Genova, che sono andate alla grande, quindi insomma essere pronto anche a portare il suo tour a Roma appunto domani. Il 10 di luglio, eccolo Brescia con Da Dio.

Da Dio di Brescia, 17:43 minuti, ora tra pochissimo invece la nuova di Sfera e Basta, ai ai ai, in tema allora anche di date live, dicevamo prima, per quanto riguarda Brescia, ovviamente Sfera che ieri sera ha dato spettacolo a San Siro qui a Milano e tra l'altro stasera si replica, perché erano due date appunto allo stadio di San Siro, 8 e 9 di luglio, eccolo Sfera insieme a Distin, questa è ai ai ai.

0: finiamo punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma, 17:49 minuti. Emma che poi quest'estate è protagonista insieme a Fabri Fibra della loro canzone Antidroga, e non solo, ovviamente anche live. È stata proprio qualche giorno fa all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. Ha messo, vedevo un po' di giorni fa appunto questo post, insomma, con diverse foto chiaramente del concerto, e poi ha scritto: le vostre voci, chiaramente riferite insomma ai tantissimi fan che sono andati a vederla, sono il mio album preferito, grazie ancora a tutti. Poi ci sono tanti scatti anche con tanti ospiti che ci sono stati, naturalmente, perché insomma il concerto è stato ricchissimo anche di featuring e di ospiti, insomma, sul palco insieme ad Emma. Ecco Splinter Cell, Jimmy Nero.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

17:51 minuti, Radio Z Generazione Z, anche Jimmy Nero che abbiamo citato naturalmente, anche tra appunto gli artisti che ci saranno al nostro Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Allora, tra pochissimo invece il nuovo singolo di Ariana Grande, Hate, dei Damage You Love Me, che tra l'altro insomma anticipa il suo nuovo album che uscirà non tra tantissimo ormai, dai, non manca tantissimo, il 31 di luglio appunto, si chiamerà Petal, quindi insomma grande attesa per il nuovo album di Ariana Grande. Eccola,

0: G-Ax insieme a Il Cile Maria Salvador, canzone del 2015, 17:59 minuti, proprio per chiudere la prima delle due ore insieme di Generazione Z in questo giovedì 9 di luglio. Torneremo appunto tra pochissimo con la nostra seconda ora, quindi con nuova musica, con notizie chiaramente, e con l'aeroporto di Roma Fiumicino. C'è in corso il DJ set, lo ricordiamo, ce lo spiegava prima Marti, ma sicuramente insomma avremo qualche passeggero, così vi raccontiamo qualche storia interessante. Torniamo tra pochissimo.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Sono le 18.

Cabana, la nuova di Irama per quest'estate 2026, 18 e 3 minuti che stanno proprio per scoccare, per essere puntualissimi e precisissimi. Ecco, adesso sono le veramente 18.03. Nella nostra seconda ora abbiamo aperto la grande con Irama. Proseguiamo con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: mia risposta sei tu.
1: 8:10 minuti, anche ricordi dei pinguini tattici nucleari, che chiaramente insomma sono grandi protagonisti ormai tutte le estati, spesso anche con i live, quest'anno invece insomma soltanto, tra virgolette soltanto, col loro nuovo brano Sorry Scusa Lo Siento, ma naturalmente stanno già preparando il tour per il 2027, lo ricordiamo, sarà a giugno dell'anno prossimo, già tantissimi stadi prenotati praticamente da loro, leggevo insomma si parte da Bibione, poi tantissime date, Bologna, Torino, Milano, molte sono anche raddoppiate tra l'altro, e quindi insomma andranno naturalmente anche al sud, ci sono Bari per esempio, insomma tantissimi appuntamenti. C'è Amelia adesso con Non è Francesco. Lui non ti...

anche Amelie all'interno di Generazione Z. Siamo nel corso della nostra seconda ora, saremo insieme fino alle ore 19. Tra un po' torniamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Intanto c'è anche la novità per quanto riguarda Epoch, questa è la sua nuova, questa è Vertigo.

18 e 19 minuti, abbiamo ritrovato anche Dolci con la sua Anxiety, che riprendeva ovviamente anche le note di Gautier. Allora, ormai lo sapete, ne parlavamo anche nella prima ora con un bel elenco, insomma, di artisti. Mercoledì 2 settembre, appunto, all'Arena di Verona ritorna il Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, quali artisti però vorreste vedere sul palco? Potete andare su Rete 125 Play e fino al 31 di luglio esprimere la vostra preferenza. Poi ci vediamo mercoledì 2 di settembre. Naturalmente tante sorprese, tanti ospiti ancora da annunciare, quindi insomma lo sapete, sarà un grandissimo show. Adesso invece Tame Impala con Jenny, questa è la versione remix di Dracula.

Dracula, versione remix, Tame Impala insieme a Jenny, 18 e 23 minuti, questa è sempre Radio Z, è sempre Generazione Z, tra pochissimo le news e poi l'aeroporto di Roma Fiumicino con passeggeri, con qualche storia sicuramente da raccontarvi, intanto la nuova, la collaborazione tra Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, breaking news.
2: 18 e 30 minuti qui su Radio Z. L'Italia ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Lo ha confermato su X il ministro degli esteri italiani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Nuovi bombardamenti americani sull'Iran hanno causato il blocco del traffico nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti. Trump ha definito i raid una rappresaglia dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La Repubblica Islamica ha risposto attaccando basi americane nella regione. Passiamo poi allo sport. Con il tennis resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Usciti Cobolli e Paolini, domani l'altro tesino affronterà Novak Djokovic. Per quanto riguarda il calcio, dopo la pausa della giornata di ieri, oggi invece ritornano i mondiali al via i quarti di finale con Francia-Marocco alle 22. Si giocherà a Boston su Rete.

0: 5. Seguiremo naturalmente come sempre la sfida nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto, adesso gli aggiornamenti sul meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, la giornata di venerdì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola e ancora molto molto calda, soprattutto al nord, su Toscana, Umbria, Lazio, ma anche sulla Sardegna. Per il resto poco da segnalare, ma attenzione, locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in nuova formazione lungo l'Appennino. Questa volta sarà interessato anche l'arco alpino nel pomeriggio sera, localmente le vicine zone adiacenti. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Talk to You, Anotra con 54 Ultra, 18:34 minuti. Atterriamo a Fiumicino, dove è in corso ovviamente il DJ set innanzitutto all'aeroporto, ma non solo, cara Marti, perché hai trovato delle passeggere. Con chi sei?
1: Alzo il volume, caro Fra, preparati, quindi vai. Sono qui con delle passeggere. Come vi chiamate?
2: Raffaella.
3: Antonella.
1: E diteci un po' dov'è che state andando?
2: A Stoccolma.
3: Al concerto di Bad Bunny.
1: Wow! Allora, dovete sapere che noi abbiamo portato per settimane intere passeggeri che andavano a tutte le date che ha fatto Bad Bunny a Barcellona, che erano una marea. No, a Madrid. Dove
0: Madrid,
1: l'ha fatto?
0: A Madrid, sì,
1: A Madrid, una marea di date a Madrid. E quindi adesso passiamo a quelle di Stoccolma. Quante date fa a Stoccolma? Una, due.
0: Ah vabbè, si è limitato così, e vabbè, però esatto, noi stiamo seguendo il tour di Bad Bunny praticamente grazie a voi passeggeri che passate lì. Bella come cosa, comunque bellissimo.
1: Molto molto. E quanto tempo fa avete deciso di fare questa pazzia, di questo viaggio?
2: A febbraio più o meno.
1: A febbraio?
2: Sì.
1: Ok. E voi di dove siete invece?
2: Di Napoli.
3: Napoli.
1: Da quanto vi conoscete?
2: Da 2 anni.
1: Ah, ok. Colleghe di lavoro, sì. Che lavoro fate, si può dire?
3: Sì, siamo medici.
1: Dai, che bello. Ma proprio dottoresse?
3: Sì, dottoresse.
1: Wow.
3: Siamo in specializzazione insieme.
1: Che bello, di che cosa?
3: Pediatria.
1: Dai, bellissimo. Fate veramente un bellissimo lavoro e grazie per tutto quello che fate, perché non è mai scontato ringraziarvi.
0: No,
1: volete salutare qualcuno già che ci siamo? No, zero.
2: Ciao mamma.
3: Francesca.
2: Franci, ciao.

0: E salutiamo Bad Bunny a questo punto.
1: Soprattutto.
2: Non vediamo l'ora, ci andiamo presto.
0: Allora, il vostro sogno immagino che sia poi andare nella casita. Però magari, penso che sia un po' difficile andare nella casita. Però magari prima o poi, se facciamo anche un annuncio qua in diretta,
3: manifestiamo
0: il positivo, esatto, che Bad Bunny vi prende e vi porta lì. Bene, grazie ragazze, vi lascio andare a ballare sotto il DJ set e alla prossima.
3: Alla prossima.
1: Ciao, ciao. Buon viaggio.
0: Ciao, ciao,
1: a domani. Domani Marti, ciao.

La dolce vita, Fedez Tananai e Mara Saltei, 18 e 39 minuti. Vi ricordiamo che domani alle 16 Tamango saranno nostri ospiti all'interno di Collettivo Z. A tra poco.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi

0: disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Certo, è 41 minuti, Generazione Z in questa seconda ora, ancora per una ventina di minuti. Abbiamo ricordato prima appunto l'appuntamento domani con i Tamango all'interno di Collettivo Z con Nick e Simo. Sarà sicuramente un'intervista molto interessante, molto curiosa, anche perché vedo che loro sono in giro con questa rampallonata 2026. Loro lo definiscono un tour di stadi, in realtà però è proprio, poi domani lo spiegheranno, immagino, e sono curioso di sapere insomma come lo spiegheranno loro, però a quello che ho letto è la risposta, l'idea proprio che lo stadio sia, no, l'unica misura di tutte le cose, quindi diciamo se non fai il tour nello stadio non sei nessuno, se non ho capito male, ma domani ce lo spiegheranno bene. Gabri Ponte intanto con Jovanotti, questa è DNA.
4: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti DNA. Tra l'altro, chi ci segue la televisione avrà visto il video, insomma, in tema di stadi, parlavamo prima di stadi per quanto riguardava i Tamango, appunto, immagini che arrivavano direttamente dal live a San Siro. 18:45 minuti su Z, adesso Rove Parapluie.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Calma, versione remix, 18 e 52 minuti, siamo quasi alla fine di queste due ore insieme di Generazione Z qua su Radio Z naturalmente, ma poi torneremo domani nell'ultima puntata settimanale del venerdì. Tra pochissimo sentiamo invece la nuova di Tommaso Paradiso e a questo punto, visto che stavamo parlando di date live per tanti artisti, ricordiamo anche le sue, non tutte, che chiaramente sono tantissime, andate a vederle sui suoi social, però insomma sarà in giro anche lui per tutto luglio, vedo in diverse località, tutte molto estive, insomma Catania, Bari, vedo Salerno, vedo Alghero anche in Sardegna, insomma, e non solo, quindi cercate gli appuntamenti e le date estive del buon Tommaso Paradiso che troviamo con Agitare Coca-Cola.

0: Proprio così, un giorno di festa, Aurora Ramazzotti, 18 e 58 minuti, anzi, aspettiamo, scusate, perché è la puntualità, ecco, 59 per chiudere insieme le due ore di Generazione Z. Naturalmente ritorneremo domani puntualissimi alle 17 con Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, con Francesco Taranto qui invece negli studi di Milano. Vi lasciamo invece ad Aperizeta fino alle ore 21, ritorniamo domani, buona serata a tutti, ciao ciao.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 in punto, buonasera.
5: Aperizeta.
4: Buonasera a tutti signore e signori, 19 spaccate in questo istante, esattamente, se guardate l'orologio, il vostro orologio, il vostro schermo del telefonino, se siete in macchina, il cosino lì dove ci stanno i chilometri, là dentro quello specchietto vetrato lì, noterete che sono le 19 in punto anche per voi, come del resto in tutta Italia e tutti coloro i quali si trovino sopra o sotto di noi rispetto ai paralleli meridiani, come si chiamano? I meridiani, credo, sì, meridiano di Greenwich. Vabbè, abbiamo detto le nostre cavolate per iniziare, 19 in punto, nuova puntata di Aperizeta, la penultima della settimana, perché signori siamo arrivati già al giovedì, questo significa che spostando un po' la tendina si vede il weekend, è caldo, estivo, che sta per arrivare.

Beh, come vanno questi anni 80, sì, anni 80, anni 90, devo dire, forse anche 80 in realtà, ritornano sempre. Dite voi che c'entrano gli anni 90, 80 con Anna e White Girl Wasted? Beh, le sala giochi, insomma, per chi ci segue alla radiovisione, al 266 del televisore oppure al 735 di Sky con il giochino quello là per ballare, molto anni 90, mi confermo dalla regia, sì, 80-90 forse. Vabbè, tra l'altro esce tra pochissimo, proprio questa notte, l'album di Anna. Adesso Fred De Palma con Anitta e Miss Killa, La Testa.

dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'Hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato

0: Rosvillain con Tony F qui su Radio Z, Victoria's Secret, alle 19:10. A proposito di Tony, non so se avete visto, qualche giorno fa sono uscite delle foto di lui che ha incontrato un suo fan che ha gli stessi identici tatuaggi su tutto il corpo, cioè gli ha copiato letteralmente tutti i tatuaggi sul corpo. Non so come l'avrei presa io, probabilmente un po' di fastidio avrei provato. Lui invece l'ha preso con grande sportività. Arrivano Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo su Z.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sol. Siempre toca llegar.
1: È bello fresco, questo feat tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo. Manu Chao che si è dato ai feat con i giovani, dopo quello con Alfa, l'abbiamo sentito, è passato anche spessissimo qui su Radio Z. Questa era Viajando por el mundo, 19:14. Questa è Radio Z. Adesso arrivano i Colors con la loro Rolling Stones.

Bizarrap Music Session volume 52, credo si chiami così perché parlano spagnolo, sia Bizarrap che vedo dal 2022, questa hit che continua a farci muovere sempre con delicatezza, un po' di spallina, cioè senza esagerare troppo nelle danze, non vorremmo mai essere volgari. 19 e 21 minuti qui su Radio Z, buona domenica a tutti, sono pazzo? Sì, forse un po' sì, ma no, cioè Safe con la sua buona domenica.

safe la sua buona domenica, ma non per tutti, solo per papà, e quindi non è rivolto a tutti noi. Giovedì 9 di luglio, quindi niente domenica, e anche se si intravede il weekend. Sono le 19:24, questo è la Perizeta con me, Edoardo Donnamaria, fino alle 21 starò insieme a voi anche oggi e anche domani. E adesso arriva Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It su Zeta.

Marrakech dal 2022 con la sua importante, quando sono passati 31 minuti dopo le 19. Allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Allora partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua. Ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Boy, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDA con H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici che è Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rene G, Mineiro. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Mi raccomando, non ve li fate scappare, noi vi abbiamo avvisati. E a proposito, non poteva cascare più a fagiolo di così il dottor Tedua, Wild Bandana con la sua Mai su Z.

0: Anche Blanco nella playlist di Radio Z in questo giovedì 9 di luglio alle 19.37. Questa era l'Isola delle Rose dal 2023. Torniamo tra pochissimo.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: ...19.40 si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. E allora torniamo subito anche a parlare di Future It's Live 2026 del 2 di settembre di Verona. L'abbiamo detto, i nomi sono tantissimi, ragazzi. Il cast è in continuo aggiornamento. Noi siamo qui ovviamente per ricordarvi a che tipo di evento si va incontro e che tipo di evento rischiate di perdervi, ovviamente, se non prendete i biglietti. Tra i vari artisti confermati c'è anche lui, che sta arrivando, lo sentite sotto, è Dal Tacco, Rari Dal Tacco, appunto la canzone si chiama come lui.

Rari dal tacco con la sua dal tacco alle 19:43 minuti in questo giovedì 9 di luglio, si attende l'inizio del primo quarto di finale. La Francia giocherà contro il Marocco, ore 22, segnatevi l'orario perché insomma è un partitone, ragazzi, questo qua sarà un partitone e io, se posso dirvi, non credo neanche che la Francia se la porti da casa, e poi sarò smentito come sempre accade, però insomma ce la vedremo con piacere. Arriva Giselle, il titolo, ragazzi, è molto difficile, sicuramente c'è Di Maio.

E quando lo swag andava di moda a Capo Plaza con la sua giovane fuoriclasse dal 2017, dico lo swag andava di moda perché poi si è un po' persa questa parola nel mondo dell'arte in generale, dell'hip hop soprattutto. Poi l'ha riportata in auge un certo Justin Bieber, non so se sapete a cosa mi riferisco, ovviamente ai suoi due dischi, appunto Swag e Swag 2, che l'hanno riportata al top e sull'onda di questo riportare al top lo swag. Eccolo qui che si inserisce il nostro Big Five Arti 5 con la sua Swag Music su Zeta.

Lo chiamano Big Five, il signor Arti Five, la sua swag music. Quando sono le 19:52, siamo già quasi alla fine della prima ora di questa puntata di Aperi Z, e sta per arrivare una voce molto molto bella, ma è anche la penna dietro forse centinaia di hit totali nel nostro paese. Ovviamente sto parlando di Federica Abate con la sua Superman. Non so più

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simba con Arcomi, il loro feat si chiama Girasole qui su Radio Z, quando mancano pochi, pochissimi secondi alle 20 spaccate. Questo significa che siamo arrivati ufficialmente alla fine della prima ora di Aperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, e a meno due ore dal super partitone di questa sera dei mondiali. La Francia affronterà il Marocco alle ore 22 e noi attendiamo con ansia. Torniamo tra poco. Le 20 in punto. Buonasera.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

dal suo ultimo album Tutto è possibile. Questa di Geolie si chiama Un'ora, alle 20.03 qui su Radio Z. Ma si cambia, si va avanti con la musica. Lo Red con la sua Island Summer su Z.

È Jamaican Bam Bam su Radio Z, 8 minuti dopo le 20, qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Grazie per seguirci come al solito in tantissimi. Leggo i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25, alcuni li mandiamo anche alla radiovisione, quindi se volete raccontarci qualcosa di divertente, se volete salutare qualcuno, fatelo pure. 335 30 10 25. Se poi però li volete vedere sti messaggi che ci mandate, dovete seguirci alla radiovisione, potete farlo al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Arrivano Fade con Sfera e Basta, Pianks and Me su Z. You're

0: Fede, Sfera, Bien Sign Me su Radio Z, 20 e 11 minuti. Se vi è capitato di vederlo in macchina, il prossimo artista, non è possibile perché pare che ora si sposti solo e unicamente in elicottero. È ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dal 2022 questa hit di Shiva si chiama Pensando a Lei qui su Radio Z, 17 minuti dopo le 20, che significa le 20 e 17, questo diciamo per fare estrema chiarezza. Mentre ci scrivono, ci scrivete tante cose al 335 30 10 25, tra le quali mi spunta un Edo fai tantissimi auguri di buon compleanno al piccolo Antonio. Io quando vedo piccolo di fronte a un nome o piccola non posso esimermi dal fare tanti auguri, spero sia piccolo veramente, non per modo di dire. Vabbè, arrivano Liberato con Mahmood con la loro Into Street, preparatevi all'accento napoletano di Mahmood.

non te l'aspetti, è il feat tutto campano di Liberato e Mahmood, eppure è così, Into Street, questo è il titolo di questo loro feat, molto figo, devo dire la verità, 20 e 22 minuti, mentre mi comunicano dalla regia che il piccolo

Antonio, a cui abbiamo fatto gli auguri poco fa, ha fatto 11 anni, quindi è effettivamente abbastanza piccolo, non piccolissimo. Li sentite sotto, arrivano Milky con David Guetta qui su Radio Z con la loro Just the way you are.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z in apertura agli esteri, traffico a Hormuz quasi completamente fermo dopo un'altra notte, direi, di incrociati nel Golfo con la tregua ormai appesa a un filo. Gli USA hanno colpito oltre 100 obiettivi militari, Teheran ha risposto prendendo nuovamente di mira le basi militari americane, in Qatar, Bahrain e Kuwait. Israele si dice pronto ad attaccare l'Iran una terza volta se necessario. Intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. Si torna in Italia per Silvio Berlusconi, difende Meloni dalle offese di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Cauto su Vannacci, per ora ha fatto propaganda, aspettiamo il programma. Salvini intanto apre sulle preferenze nella legge elettorale, non abbiamo precondizioni, lasciamo lavorare i tecnici, dice il ministro e vice premier. In chiusura lo sport, il tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. E per il calcio, dopo la pausa di ieri, oggi tornano i mondiali al via i quarti di finale con Francia Marocco alle 22 a Boston. È tutto meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parici, la giornata di venerdì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola e ancora molto molto calda, soprattutto al nord, su Toscana, Umbria, Lazio ma anche sulla Sardegna. Per il resto poco da segnalare, ma attenzione, locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in nuova formazione lungo l'Appennino. Questa volta sarà interessato anche l'arco alpino nel pomeriggio sera, localmente le vicine zone adiacenti. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: C'è anche la neo sposa Dua Lipa qui nella nostra playlist alle 20:36 su Z. Era la sua training season, anche se over, quindi è finita a quanto pare.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Alle 20:38 di nuovo in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. E allora prendete carta e penna, come si diceva negli anni 90, oppure aprite le note del vostro telefono più facile e segnatevi questo appuntamento molto molto figo. È di domani ore 16, quindi non vi potete sbagliare. I Tamango saranno nostri ospiti ovviamente in Collettivo Z. Intanto arriva qui un grande feat tra due grandi nomi, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni in questo feat, molto bella questa canzone, si chiama Canto d'Amore, non vi potete sbagliare. 20:42 qui su Radio Z in Aperizeta. A proposito di artisti che saranno presenti a Radio Z Future Hits Live 2026, io ve lo ricordo ogni volta che ne passa qualcuno, c'è Tony Pitoni, così vi invogliamo e vi ricordiamo di prendere i biglietti su ticketone.it, che le prevendite sono già aperte. Qui Tony Pitoni con

E a proposito di neosposi, arriva anche lei, Taylor Swift, con la sua The Fate of Ophelia, alle 20:49, 10 minuti alla fine di questa puntata di Aperi Z, mentre ci chiedono al 335 30 10 25, scusa Edo, qual è l'età massima per la quale possiamo chiederti di fare gli auguri, perché mi è sembrato che 11 anni fossero già al limite. E effettivamente lo è, hai capito benissimo, l'età massima per chiedere gli auguri è 12 anni, solo ai bambini. Dopo i 12 anni non sei più un bambino, no? Siamo d'accordo per questo, ovviamente scherzo. Arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

Cecaia con la sua Bossa Nostra. Questa è Radio Z alle 20:52, 8 minuti alle 21. E grazie, vi ringrazio sempre per seguirci, per scriverci al 335 30 10 25. E mi raccomando, ragazzi, scaricate anche la nostra app RTL 102.5 Play mentre arriva Prima Stanza a Destra con L'Unico Ricordo.

0: Dei giornalisti dal 2018, felicità puttana, anche Mariah Carey nel video di questa canzone dei giornalisti. Ah no, scusate, era Matilda De Angelis. Va bene, sono le 20:59, significa che siamo arrivati alla fine di queste due ore scoppiettanti, friccicarelle di Aperizeta. Per questo giovedì è tutto per quanto mi riguarda. Io vi saluto, ma arriva da Milano Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 21.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera, le 21 in punto, ben ritrovati in diretta su Radio Z. Questo è il Fattore Z che inizia qui, ora, in questo giovedì 9 luglio 2026. Signori, manca solo più un giorno a chiudere la vostra e la nostra settimana lavorativa, quindi tutto è più leggero, tutto più semplice, tutto sembra più semplice talvolta, ma noi siamo pronti ad affrontare le nostre tre ore, come sempre accade dal lunedì al venerdì, dalle 21 a mezzanotte. Buon giovedì, spero abbiate passato una buona giornata e ringrazio Edoardo Donna Maria per avervi accompagnato, condotto egregiamente fino qui, e adesso vi prendo in custodia, vi traghetto fino alla mezzanotte, fino a nuovo giorno, quando incontreremo poi Alex Morelli. Questo è quello che accade all'interno di Radio Z a queste ore di solito della sera. Si parte con una canzone che in questo periodo sta facendo molto molto bene, numeri pazzeschi, The Bowser, si intitola Magnetic

0: Eccoli qua, signori, De Bausa Magnetic, aprire questa puntata del Fattore Z. Buonasera, buon giovedì. Anche Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, per chi volesse lo smartphone con la nostra app RTL 102.5 Play. Attacchi io o attacchi tu? Attacca bro, il tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

Gali, casa mia, 21 e 11 minuti. Anche questa, sapete che io ho dei problemi con le citazioni. Anche questa mi fa venire in mente subito Aldo Giovanni Giacomo. Dice casa mia. No, aspetta, è pur sempre una situazione temporanea. Gente che entra, gente che esce, la radiamo al suolo. Questa, ecco, questa è la citazione. Sono così in clima cinematografico. Se vi va di parlare solo a citazioni questa sera, me la potrei sentire. 21 e 11 minuti su Radio Z per dirmi la vostra. 335 30 10 25. Il film, il cinema. Sì, le serie TV, anche, but la musica è sempre al centro dell'attenzione. Baby K, tu Camacarena.

Baby K si intitola Tuca Macarena ed è un po' una un voler ricordare sia il Tuca Tuca che la Macarena, due balli notevoli, ecco, del passato riportati all'attualità. Lady Gaga insieme a Doshi si intitola Runway.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti, e a volte toglie il fiato.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Urca, Mr. Rain e Clara, un milione di notti. Quanti sono un milione di notti? Un milione di giorni? Quanti anni saranno un milione di giorni? Non entriamo in queste, anzi, io non entro in queste situazioni. Se voi sapete quanti mesi e quanti anni sono un milione di giorni, e quindi di relative notti, ovviamente potete farmelo sapere al 335 30 10 25, vediamo se qualcuno lo indovina. Io farò semplicemente quello che faccio sempre quando c'è la matematica di mezzo, e cioè aprire la calcolatrice e fare brutalmente il calcolo. Io ve lo dico, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Z, questo è il Fattore Z, buon giovedì.

I pinguini tattici nucleari anche in questo 2026 presenti stabilmente nel panorama italiano musicale con Sorry Scusa Lo Siento. Per caso qualcuno è riuscito a indovinare quanti anni sono un milione di giorni? Così, giusto per sapere se qualcuno ci è arrivato, qualche matematico all'ascolto.

Gli occhi rossi, quelli di Coez alle 21:29 minuti, ma io vi consiglio, cari ascoltatori di Radio Z, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Boy, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDIH7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. Quindi i biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte, andate subito su ticketone.it. Signori, noi ve l'abbiamo detto, ve lo continueremo a dire, voi fatelo perché così poi non ve ne pentite. C'è Mace.

0: Intitola Dancing in the Flames, The Weeknd a cantarla, a produrla dal 2024, 21 e 37 minuti su Radio Z. Arriva anche il momento della prima pausa di questa puntata del Fattore Z, ma dura molto poco, state con noi.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: E 2 e 40 minuti su Radio Z, ve l'avevo promesso, la pausa è molto molto piccola. Ancora non vi avevo detto che c'è un numero di telefono se vi va di raccontare il vostro giovedì sera in nostra compagnia, ed è il 335 30 10 25. È tornata, signori, è un po' che non la vedevo nella nostra playlist, soprattutto con delle novità. In questo 2026 ci sta regalando un sacco di ritorni, come Elea, non è divertente.
9: Divertente, ma non è

0: Non è divertente, tra l'altro non è divertente senza la O, un po' come si faceva con il T9 quando si avevano i telefoni, quelli telefoni insomma, quelli non smart, quelli con i tastini, con le lettere che corrispondevano al tastino, ogni volta che schiacciavi c'era A, B, C per quel tastino e così via. Lo so che non ve lo ricordate, siete giovani.
1: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Gazzelle si titola Polinesia, un bel viaggio, belli quei posti meravigliosi. 21:49 minuti, buon giovedì, è il 9 di luglio, signori. Questo significa anche che domani per molti di voi ci sarà lo stipendio, perché per tanti arriva il 10, poi c'è chi arriva al 27, se non ricordo male. Queste sono le due correnti di solito di pensiero o di pagamento, che forse è più corretto. Quindi sicuramente il giorno prima è un po' meglio di tanti altri, ecco, che soprattutto gli ultimi si arrivano da quelli che sei lì e dici ok, vabbè, ci siamo quasi arrivati al mese, sì, ci siamo. Ma Machine Gun Kelly with Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Eccoli qua, Machine Gun Kelly, sì, Machine Gun Kelly, capelli è tutta un'altra storia. Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Z, 21:53 minuti. Le collaborazioni sono sempre più presenti, ne parlavamo ieri nel panorama musicale, anche e soprattutto in quello italiano. In questo caso troviamo Trigno che incontra Ermal Meta, anche qua due generazioni diverse a livello musicale, si intitola Irrecuperabile.

0: Jeff Gold insieme allo special guest del Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona, e cioè Tedu Aqua, si intitola Purple Rain, che va a chiudere la prima ora delle tre che trascorreremo insieme del Fattore Z di questo giovedì 9 di luglio. Sì, lo so, è già finita questa prima parte, ma non vi preoccupate, abbiamo due ore, avrete ancora modo di raccontarmi la vostra serata, di raccontarmi i problemi che avete avuto al lavoro, problemi sentimentali, potremmo apparire anche un po' alla rubrica del diario segreto del Fattore Z. La sera si presta a tutto questo. State con noi. Le 22 in punto.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Merck e Cremonte insieme a The Colors, Serena Brancali, questa è Partenope ed è probabile che si vedrà anche live sul palco della Radiosetta Features Live, solo perché ci sono tutti e tre, non peraltro, quindi non è detta questa cosa, non è uno spoiler, io non so nulla, quindi giusto per essere chiari.

Big Bang, 9 minuti dopo le ore 22 di questo giovedì sera su Radio Z, sempre nel Fattore Z, dove ritroviamo un'altra artista che, come è successo poco fa, adesso non mi ricordo chi fosse, LA, come LA torna dopo un po' di pausa che si è presa e lo fa con un grande classico, uno dei giochi classici che si fanno da adolescenti, ma anche non adolescenti, perché non c'è solo un'età, è sempre un'età per fare tutto, e cioè il Mama, non Mama. È la canzone di Madame su Radio Z.

Mamma non mamma di Madame su Radio Z, la curiosità che riguarda questa canzone, che il titolo, cioè Mamma non mamma, è stato scelto dai fan tramite un sondaggio sui social di Madame, che tra diverse opzioni proposte dall'artista hanno selezionato questa come la preferita. Quindi vedi che alla fine capita un po' a tutti di farlo, di trovarsi con una margherita o con qualche altro fiore a fare Mamma non mamma, per cercare un po' una conferma che magari non abbiamo nella relazione reale. Chi può dirlo tutto questo? DJ Goya, Jason Derulo, Melody, si intitola My Hiko.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni di Tananai su Radio Z, ormai già lo sapete.

7, mercoledì 2 settembre, all'Arena di Verona torna il Radio Z Futurist Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere anche tu la tua preferenza. Ci vediamo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona e soprattutto se volete la possibilità, ecco, di dire la vostra e i vostri gusti musicali e chi vorreste su quel palco, beh, voglio dire, chi altro ve la dà questa possibilità? Andate, correte su RTL 102.5 Play, avete tempo fino al 31 luglio, approfittatene. Ritroviamo Shiva insieme a Geolier, una delle novità di questo 2026, si intitola Bad Bad Bad.

Bad, di Shiva, salutiamo Nico da Marotta che sta rientrando da lavoro come sempre a quest'ora e grazie per essere sempre fedele ascoltatore di Radio Z, J-Ax, Ippi Yayo, però anche no. 1, 2, go!

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:28 minuti su Radio Z, un impianto militare nei pressi della città meridionale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran, è stato colpito da un proiettile USA israeliano, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Secondo la stessa fonte, il forte boato udito in città sarebbe stato causato

0: usato dalla risposta dei sistemi di difesa aerea iraniani. Intanto si sono concluse a Mashhad le cerimonie funebri dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, sono le parole che un algerino 27enne avrebbe gridato a una ragazza di 23 anni di origine marocchina prima di sfregiarla al volto. È accaduto in pieno centro a Milano. Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla polizia locale irregolare in Italia. La scorsa notte il 27enne era già stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida però era tornato libero. Tadej Pogačar può ufficialmente vestire la maglia gialla dopo aver ottenuto la vittoria della sesta tappa del Tour de France. È tutto, ora il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parici, la giornata di venerdì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola e ancora molto molto calda, soprattutto al nord, su Toscana, Umbria, Lazio ma anche sulla Sardegna. Per il resto poco da segnalare, ma attenzione, locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in nuova formazione lungo l'Appennino. Questa volta sarà interessato anche l'arco alpino nel pomeriggio sera, localmente le vicine zone adiacenti. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Un po' di flamenco, paranoia di Samurai J fa sempre bene tutte le sere nel Fattore Z, o quasi, spesso e volentieri, anche perché è il suo momento, è il momento di questa canzone, quindi va colto e va ascoltata e riascoltata. E anche il momento, il tempo di Sfere Basta, che in questi giorni è live. Qui lo ritroviamo con Distinct, si intitola Ai Ai Ai.

0: 16 Tamango saranno nostri ospiti nel collettivo Z. Seguiteli in diretta, recuperateli su RTL 102.5 Play.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: minuti, questa era la pausa che è quella di fine primo tempo, per intenderci, perché vuol dire che siamo entrati già da un po', da 10 minuti adesso, nella seconda fase di questa puntata e di questo giovedì insieme del Fattore Z. E voi ovviamente sempre protagonisti, 335 30 10 25, sms, whatsapp, messaggi audio, fate quello che volete, raccontateci il vostro giovedì sera, e la protagonista assoluta resta insieme a voi la musica di Radio Z, in questo caso ritroviamo Tony Boy con il suo Cuore Rotto.

Sony Boy e il cuore rotto su Radio Z, 22:42, e anche stasera la ripartenza del mondiale dopo una piccola pausa di un giorno, fondamentalmente tra gli ottavi di finale e i quarti. In campo in questo momento ci sono Francia e Marocco e il risultato sullo 0-0.

Sam Smith, Diamonds, dal 2020, che è stato pubblicato come secondo singolo dell'album Love Goes, e tra l'altro, ovviamente, come spesso accade, indovinate di che cosa parla? Ma ovviamente della fine di una relazione in cui l'altra persona era interessata più al lusso magari che alle cose concrete. Questo è quello che racconta Sam Smith. Ovviamente non è il tema questo che ho detto, al quale mi sono riferito con come al solito, ma alla fine di una relazione, perché quando finisce qualcosa, quando si rompe qualcosa, si vanno a toccare le corde particolari e poi evidentemente ispirano gli artisti.

0: Brash si titola Da Dio, 8 minuti alle ore 23, sempre su Radio Z nel Fattore Z. Io voglio sentire un po' le vostre voci, coloro che sono dall'altra parte della radio, voi, proprio tu che stai in questo momento ascoltando questa voce, cosa stai facendo mentre ascolti Radio Z? 335 30 10 25, condividilo con noi. C'è Night, si intitola Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Beaches, Justin Bieber qui su Z in chiusura della seconda ora insieme del Fattore Z. Infatti mancano pochi secondi e saranno le ore 23 e a quest'ora c'è ancora chi lavora e c'è ancora chi mangia, perché se ci può essere chi mangia è perché è grazie a chi lavora in qualche modo, soprattutto Greta e Andrea che ci scrivono al 335 30 10 25. Ciao, vi ascoltiamo a lavoro, abbiamo un ristorante, un saluto da Greta e Andrea. Ciao ragazzi, buon lavoro. So che adesso magari finisce la parte di sala, anche un po' più simpatica, inizia quella poi di pulizia e tutto il resto. Quindi buon lavoro e cercheremo di aiutarvi e supportarvi con la colonna sonora giusta. 23 spaccate.

capita spesso, soprattutto nei momenti di difficoltà, che sei lì nel letto, stai dormendo e i pensieri partono, vagano.

girano. Ed è proprio quello che racconta ultimo in questa canzone quando dorme la città, cioè quando tutti sono a dormire noi a volte ci risvegliamo, o meglio i nostri pensieri ci risvegliano più e più volte, e credo che sia capitato a tutti, e ultimo ha saputo raccontarlo benissimo in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è anche una delle più apprezzate dai fan, proprio perché è in pieno stile sia per il messaggio sia per lo stile, giusto, pianoforte, molto semplice e romantico. Ora Olivia Rodrigo.

0: Marrakech, gli Sbandati hanno perso uno dei brani sicuramente più generazionali, anche se vogliamo, di Marra, che riascoltiamo volentieri, abbiamo riascoltato volentieri alle 23:10 minuti di questo giovedì su Radio Z. C'è ancora qualcuno là fuori che lavora, come dicevamo prima di Greta e Andrea, ma c'è anche chi, come invece Lorenzo, è sbaccato, passatemi il termine, l'ha scritto lui, sul divano con la TV accesa e Radio Z di sottofondo, quindi 266 digitale terrestre, deduco. 22 Simba insieme a Gue, e beati loro, oserei dire, perché si definiscono arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

arricchiti non soltanto economicamente parlando, ma la ricchezza è, può essere anche essere arricchiti di qualcosa di bello, come il messaggio che è arrivato. Ciao Radio Z, Simona da Roma, volevo dire che io sto andando a riprendere mio figlio che stacca da lavoro a Fiumicino e volevo fargli sapere che sono orgogliosa di lui, che la mamma per qualsiasi cosa è sempre lì vicino al tuo fianco.

0: Bella storia quella di Fedez, 23:19 minuti su Radio Z, sempre nel Fattore Z, con questo bel messaggio della mamma che è dedicato a Francesco. Effettivamente è sempre bello sia da parte dei genitori essere orgoglioso dei figli, però a volte anche dei figli sentirselo dire può aiutare anche nei momenti difficili. Non sempre bisogna essere orgogliosi solo nei momenti più facili e più belli. Il 2 di settembre si avvicina il Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona, anche di conseguenza ci sarà anche Luigi Mineiro. Questa è Splinter Cell, l'ascoltiamo insieme giovedì sera. Continuate a scriverci i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Splinter Cell, Gimineiro, 23:21 minuti su Radio Z, Fattore Z, i vostri messaggi 335 30 10 25. Cosa fate svegli alle 23:22 di questo giovedì 9 luglio 2026 all'ascolto di Radio Z? Achille Lauro, comuni mortali.
1: E ciao,

Styles Satellite, 23-29 minuti su Radio Z. C'è chi è all'ascolto, gioca al computer e ascolta Radio Z. È arrivato questo.

questo messaggio: ciao a tutti da Marco, Asia e Claudio. Mentre giochiamo al computer, come ogni sera, vi ascoltiamo. Ciao ragazzi, a cosa state giocando? Sono curioso, cioè aggiungete dettagli ai messaggi, perché poi io sono curioso, sono come, come diciamo quelli che stanno lì a guardare i cantieri, che vogliono scoprire e quello cosa ha fatto, quell'altra pure. Insomma, sono una portinaia in qualche modo. 335 30 10 25 per i vostri messaggi, raccontatemi la vostra serata, il vostro giovedì in nostra compagnia. Nel frattempo prendiamo un bel volo, signori, viaggiamo con la musica, con i pensieri, e andiamo proprio lì a Cabana, ci porta Irama.

0: C'è Irama Cabana su Radio Z, ma c'è anche chi rientra dai concerti, vero?
1: Ciao Radio Z, sono Sofia, sono appena uscita dal concerto di Sfera.
0: Ciao Sofia, com'è andato questo concerto di Sfera? Non siate timidi, non ditemi solo quello che avete fatto, raccontatemi le vostre emozioni, le vostre sensazioni, i dettagli voglio sapere, sono quelli che fanno la differenza. Francesco Cabani.

Ma pensa te, Fabri Fibra e Franco 126, come mai si intitola ed è arrivato il momento della pausa anche della terza ora insieme? Piccola, torniamo qui.

Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno

0: giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: E di 3:39 minuti, come promesso che questa volta piccola pausa, aggiornamento per quel che riguarda il calcio e il football, come direbbe qualcuno. Ci sono i mondiali, Francia e Marocco in campo dopo un primo tempo che sembrava mantenere più o meno la difesa del Marocco. Il secondo tempo invece ha dilagato la Francia con Kylian Mbappé e Dembélé che hanno segnato 2 gol, quindi 2-0 per la Francia contro il Marocco. Non ha potuto niente il super portiere che nel primo tempo ha fatto una grande partita del Marocco. Amelino, non è Francesco.

0: te Francesco, va bene Amelie, ci fidiamo come ci fidiamo dei vostri report dai vari concerti.
1: Ciao Gazzetta, sono sempre Sofia e mi sono divertita tantissimo al concerto e Sfera ha spaccato troppo.
0: Ha spaccato troppo signori, ora faccia nuvola.

Calcutta, sorriso, 23:49 minuti su Radio Z, quasi verso la fine di questo appuntamento del Fattore Z. Ovviamente tra poco, pochissimo, arriverà Alex Morelli e soprattutto arriverà anche il giorno, quello bello da leggere sul calendario, sul telefono, ovunque vi capita. Dopo la mezzanotte scatterà e ci sarà Ven. Ah, che bello, Ven, respiriamo. Ovviamente parlo dei più, ci sono anche quelli che lavorano nel weekend, che come sempre saluto e abbraccio forte. Tra l'altro ci sarò anche io questo weekend con la Perizeta sabato e la Perizeta pure domenica. Vi va di farci un aperitivino insieme nel weekend? A me sì, anche molto, quindi vi aspetto. Tame Impala insieme a Genie, questa si intitola Dracula, una delle novità di questa 2026, di quest'estate, che ci portiamo dietro molto, molto, molto volentieri qui su Z.

mis amic con de giangula. Allora, questa era Tevin Palagini, Dracula, letto più all'inglese rispetto a come l'ho fatto io, però si può fare sempre un po' siciliano e un po' inglese. Stavo cercando di fare la crasi, ma ho paura che esca qualcosa di sbagliato, quindi non la farò così su due piedi rapidamente. LDIH7, anche loro presenti all'Arena di Verona, il 2 di settembre, e si intitola Santa.

Signori, che ricordi, la gasolina un po' rifatta, versione Anna su Z, 23:59 minuti. Siamo arrivati anche questa sera alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, però come vi dicevo prima, tra pochi secondi leggerete venerdì, interamente fa ancora più emozione, no? Crea ancora più emozione, e soprattutto l'emozione vera la crea la voce di Alex Morelli, che sta per arrivare e vi conduce fino alle ore 3 di questa notte. Ciao!

0: soldi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Mezzanotte precisa.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Z di notte.
1: Mentre parte Z di notte, devo confermare quanto stava dicendo Davide una manciata di secondi fa. Leggo già Ven sul mio schermo e probabilmente lo leggerete anche voi. Vedete, è un po' come la luna, quella cosa lì che in qualche maniera, anche se possiamo essere molto lontani, però la luna che guardi in quello stesso momento con una persona lontana da te 2000 chilometri è sempre quella cosa lì. E quindi è venerdì dappertutto, ragazzi, facciamoci subito prendere dall'entusiasmo, anche se poi questa cosa di leggere poi magari delle sigle un po' contratte o che formano delle parole a parte, anche non so, tipo sullo schermo della televisione, una roba che a me prende moltissimo con le partite di calcio. Per esempio, poco fa, adesso non so, credo che si stia ancora giocando, forse sta finendo in questi minuti, Francia-Marocco, e sullo schermo è Framar, e a me è venuto subito in mente Fra Martino Campanaro, così. 335 30 10 25 invece il numero per i vostri messaggi qui su Radio Z in Z di notte, e cominciamo da Blanco, Los Angeles.

Nuovo di Blanco, Los Angeles, un altro pezzo molto intenso, perfetto devo dire, anche per il nostro Z di notte appena cominciato. Con Alex Morelli sono io, vi porterò fino alle 3, dicevo di Francia-Marocco appunto terminata, 2-0 per la Francia, quindi sarà la prima semifinalista, incontrerà poi la vincente di Spagna-Belgio che si giocherà invece nella serata di oggi. Ora Nicolò Filippucci.

Fred De Palma che mi ha messo insieme il barrio, quindi diciamo così un po' per esteso il quartiere. A me viene sempre in mente il barrio gotico di Barcellona, così tanto per dirne uno, e la Lambada, che è questo grande classico che secondo me era un po' fake. Adesso devo tornare un attimo indietro alla Lambada, questo ballo che attraverso una canzone molto popolare era diventato famoso, non so se in tutto il mondo, ma sicuramente da queste parti, ecco, però avevo un po' quella roba lì un po' fake, poi magari ve ne parlerò. Intanto, Moving to the Sun.

Moving to the Sand, Yogel, i Male Angel e Ultra Anathème, una voce che molti ricorderanno verso la fine degli anni 90. Vi cito un pezzo su tutti, Dance, che si intitolava Free. Mezzanotte 13, qui su Radio Z, arriva Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana.

0: Paprika di Gali, che anche questo riff devo dire molto ipnotico, che ha questa capacità di rimanerti abbastanza appiccicato proprio lì nel cervelletto. Siete qui su Radio Z, è con Z di notte che si arriva fino alle 3 con me, sono io che ho questa responsabilità tra le mani e nella voce, nel microfono, sono Alex Morelli, ma anche voi avete un po' di responsabilità nella voce, vai.
1: Ciao, sono Lu. Ciao. Sono sdraiata sul divano e al solito ascolto la vostra musica che è stupenda. Beh, sono qui insieme a mia figlia Marlene, un bacio grande, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Oh, ciao amore, mamma mia che bello. Ma Marlene ancora sveglia stai? Perché tanto domani non si va a scuola, non si va all'asilo, non so dove si va. Evidentemente, ma è finito tutto, ma ormai siamo in vacanza, dai. 335 30 10 25 e questo è il numero, anche con la vostra di voce, perché ci devo mettere solo la mia, dico io. E no, per questa è Talk to You.

0: Sono in due e sono olandesi. Het is el wel, così giusto per buttare lì una piccola espressione, una cosa che ricordo da trascorsi di un po' di tempo fa. Talk to you, naturalmente, qui su Radio Z, in Z di notte. Oh, bravi voi, svegli anche a quest'ora al 335 30 10 25, il momento di Giuse, delizia, su per giù.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare baci. Oh, e sei scema.

0: Da Supreme con Moon su Radio Z a mezzanotte 28. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua e non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Boyd, Tonella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e poi la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, la Rari dal tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Zeta di notte, che ci porta fino alle 3 e i prossimi minuti con Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Quindi, poi mescoli DNA, il risultato di quell'equazione, a volte, come dire, un po' inaspettata, no? Chissà, per esempio, quando incontri una persona con la quale poi cominci a pensare al fatto di fare dei figli, e poi i due DNA inevitabilmente si vanno a mescolare. In questo caso, però, Gabri Ponte, Jovanotti. Claudio Bisio, Tamango, qui su Zeta.

Nueva Yol, il pezzo quello di Bad Bunny su Radio Z, di venerdì ormai cominciato, spesso intorno a quest'ora sappiamo che molti di voi sono ancora svegli, abbiamo ormai aperto, come dire, le due categorie diverse, cioè i già svegli e gli ancora svegli, visto che per molti magari la sveglia suona e la giornata comincia proprio in questi minuti. Intanto tra di voi al 335 30 10 25 Alessia e Valentina ancora sveglie, e visto che non c'è scuola possiamo ascoltare Radio Z anche ora. Vi vogliamo bene, grazie, è reciproco, siamo due sorelle di Pesaro. Ciao sorelline di Pesaro, vi vogliamo bene anche noi. 335 30 10 25 c'è Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola. Devo dire che mi piace molto anche il video di questo pezzo di Tommaso Paradiso, che sembra che abbia a che fare molto con i sogni, no? Immagini davvero molto oniriche, che hanno anche quella cosa lì che riescono davvero a toccarti nel profondo, a mio avviso, ecco, proprio per quel grado di surrealtà particolarmente affascinante. Fra Quintale, Aranciata, qui su Zeta.

0: Sembra passato un secolo, ragazzi, era il 2019, beh adesso il tempo comincia un po' tra virgolette a sentirsi, di anni ne sono passati un bel po' e l'abbiamo conosciuta molti, o meglio molti l'hanno conosciuta proprio con Sciccherie, e c'era anche quella storia del famoso post, o meglio la storia Instagram di Cristiano Ronaldo, se non ricordo male, vedi che poi cioè, ti condivide la storia, un Cristiano Ronaldo qualsiasi e diventi Madame giustamente.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo con Karol G, Manu Chao, che torna, che devo dire in maniera piuttosto prepotente, però del resto prendi un sample di quella canzone lì, il Me Gustas Tu, e comunque diventa abbastanza facilmente un successo. Mezzanotte 52, Z di notte.

0: Ma ci voglio andare anch'io in quel lavasecco a gettoni. Quello del video di questa canzone con Camila Cabello e Ed Sheeran. Quanti di voi, anche se solo con la mente, sono tornati al 2022, a quando suonava proprio questo pezzo? Bam bam. Mezzanotte 59, e così la prima ora delle nostre tre se ne va. Ma abbiamo, come detto, altre due ore, quindi sapete che fare. Sostanzialmente, mettervi comodi, anche se non lo siete, ma ritrovate il modo per farlo. Tra poco, di nuovo, tutti qui su Z. È l'una in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Buona domenica di Safe qui su Radio Z all'1:04 e quindi seconda ora che abbiamo iniziato insieme, poi magari qualcuno si è aggiunto, come dire, strada facendo. Sappiamo bene anche che molti di voi alla fine di una giornata anche particolarmente lunga, faticosa, beh, si mettono comodi, come dicevo poco fa, proprio con Radio Z e magari in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky. Beh, che fate, non passate di qui? E allora arriva Madonna, Danziteria qui su Z.

La voiture Blanco Orange, l'abbiamo conosciuto così, ma in molti, con Blanco Orange Rove dal 2020 all'1.10 di questo venerdì. Ci siete voi al 335 30 10 25 a raccontarci anche semplicemente così: ciao ragazzi, sono Giovanni e siamo di ritorno verso Bologna, quindi sarà Giovanni più qualcun altro dopo il concerto a San Siro di Sfere e Basta. Ciao ragazzi, allora buon ritorno. 335 30 10 25 è sempre questo il numero, il vostro canale preferenziale per raccontarmi e raccontarci la vostra notte, ma anche il vostro giorno, le vostre emozioni, le sensazioni, i sogni, i desideri e anche le grandissime rotture di scatole che magari volete buttare fuori.

stacco la sua dal tacco, anche lui nella lista lunghissima del nostro cast del 2 settembre, il Radio Z Future Hits Live Arena di Verona. Poi ogni tanto tornerò a ricordarvelo. Qui su Radio Z, dove suona Z di notte fino alle 3, sono Alex Morelli. Mi occupo di voi ogni notte tra mezzanotte e le 3. E arriva anche Capo Plaza in questo venerdì. Questa è Ogni Male, qui su Z.

That's What I Really Want, il pezzo di Lil Nas X qui su Radio Z, lunedì 19. Beh, lui artista pluripremiato, che poi mi domando sempre, cioè questi artisti che vincono premi, se li portano a casa, poi magari hanno veramente una stanza adibita e che poi mi fanno vedere agli ospiti, no? Perché non è che le metti in soggiorno, insomma, magari sì, qualcosa, o forse qualcosa di particolarmente prezioso e significativo, no? Sai, quando poi ti ospitano un po' come quando fai tu, ecco, questa è casa mia, ecco, basta, è finita qui, questo è il mondo locale, invece magari per loro un po' più complicata. Ora, Joliet.

Un'ora o 1H se preferite, perché viene scritto così proprio il titolo di questo nuovo pezzo di Joliet. Ci ha portato fin qui al lunedì 22 di venerdì, ormai inaugurato ufficialmente. E tu cosa fai stasera? Noemi, Vito Salamanca.

David Guetta and Mary e Coi Leray qui su Radio Z, questa Baby Don't Hurt Me, che era la famosa Hideaway, era il famoso pezzo di Hideaway che è risultato secondo me uno dei più iconici degli anni 90, perché poi ogni tanto quando torniamo proprio su questo argomento menzioniamo delle canzoni iconiche, beh sicuramente questa, Scatman John, e poi dopo secondo me il terzo posto un po' se lo giocano in molte, però su questa non ci sono dubbi. Lune 28, siete sempre qui su Radio Z, arrivano Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pezzo davvero molto intenso, sia dal punto di vista del groove che insomma affonda le sue radici nella musica popolare italiana, ma intenso anche dal punto di vista emotivo. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, lunedì 31, il venerdì ormai partito, e quindi un po' in questa responsabilità farlo partire bene, quella di Zeta di notte. Prossimi minuti, Bea, Rich su Zeta.

0: Quei ricordi là, la canzone di Olly all'1:37 qui in Z di notte. Oggi, proprio oggi, ragazzi miei, venerdì alle 16, i Tamango saranno nostri ospiti in Collettivo Z.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Siete qui su Radio Z, beh, voi che siete un po' dei buongustai della notte, se siete connessi magari con la radiovisione, dico io, al 335 30 10 25, beh, non tanto per me, però se proprio preferite, ci sta anche, ma per tutta la musica che ascoltiamo anche in radiovisione, avete sempre il 335 30 10 25 a disposizione per raccontarci e condividere la vostra notte o quello che secondo voi è bello da condividere con noi di Radio Z. Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

Emma con Fabri Fibra e questa antidroga. Beh, occhio alla metafora, perché ovviamente non è proprio così letterale. Si parla sì di dipendenza, ma un po' più affettiva, no? Lo sguardo dell'antidroga che ti guarda, ti preleva e poi se ne va. Sì, diciamo così, un po' come dire, un po', beh, non dico tirata per i capelli, ci mancherebbe altro, però sicuramente un contesto abbastanza insolito, no? Una bella ispirazione. L'1:43, siete qua con Z di notte, vi ci porto io fino alle 3, quindi belli, felici, comodi, magari in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ora Jungle, The Wave.

0: Guardare indietro mai.
1: E vai, Alfa dal 2023, questa vai all'1.49 su Radio Z, Z di notte con me, sono Alex Morelli, con voi, soprattutto voi, al 335 30 10 25, bellissimo, messaggio di Joe da Bergamo. E come sempre la notte in vostra compagnia è sempre la più produttiva per lo sviluppo delle mie applicazioni. Oh, dovrò mettere un vostro banner gratuito, grazie a te Joe, bellissimo, no? Mi fa piacere insomma di poterti accompagnare lungo questo lavoro che insomma probabilmente avrà anche degli obiettivi e spero tu li possa raggiungere quanto prima. Continuate a raggiungermi 335 30 10 25 e c'è anche Gaia.

Bossa Nostra di Gaia su Radio Z. Siamo lontani nello stesso letto, la metafora, ragazzi, non un letto enorme, ma si può essere lontani anche da molto molto vicino, e magari qualcuno di voi o c'è passato o ci sta passando, e se non ci siete passati ci passerete, ma non voglio rovinarvi la sorpresa. Via Z di notte ancora per un po', per un bel po', visto che arriveremo fino alle 3, e vi regalo anche il prossimo, il nuovo di Somber, My Body Isn't Ready.

un'altra notte questa che ci sta regalando moltissimo qui in Z di Notte per questi ultimi minuti, anche Farfalle di San Giovanni e anche la seconda ora la mettiamo da parte e magari potrebbe entrare, non so, nei ricordi particolarmente significativi, perché poi nello stesso tempo, nell'arco di tempo in cui Z di Notte è in onda, magari nella vita vi succedono cose importanti, cose che ricorderete, magari noi siamo lì o sullo sfondo o altrimenti molto molto presenti. State sempre qui. E sono arrivate le due.